curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: fatto a Milano le sorte di Dolenzi, squalificato, se ti ricordi la
1: partita. Sì, sì, me la ricordo bene.
0: L'hanno incolpato, l'avete mai, ma non è vero, sono i soliti che possono fare tutto, poi sbagliando si paga e nessuno è andato forte.
1: No, ma io su questo sono d'accordo con te, certo, il calendario poteva essere un po' più clemente invece di fargli fare l'esordio con il Milan al Meazza.
0: Come hai detto tu prima, aspettiamo che chieda l'allenatore, fa gli allenamenti e va a tornare tutta la rosa, perché è abbastanza furto la rosa. E poi più meglio, non vuole stare nei panni di mamma. È un bel vendere e comprare bella dura. Sulla partita di Messico-Sudafrica,
1: sì.
0: Guarda, non è che mi è necessario tanto. Vedete questi nomi, Sudafrica, un cow e Barahindu, questi nomi di queste nazionali tanti che rispetto, Io l'Italia attualmente quella là che è uscita fuori la vedeva forte, poteva affrontarsi con queste squadre.
1: Vabbè, ah, certo, se l'Italia non poteva competere con Curaçao e Haiti, è un problema.
0: Però se vediamo queste squadre, è stata una partita, mi sembra una partita di metà classifica di Serie A. Non è che hanno fatto queste follie, anche quelle di stamattina che ho visto un po'. Corea contro l'altra.
1: No, lo so, però poi sai che cosa è? Tu ti siedi e pensi che la Repubblica Ceca si è qualificata. Noi no. Cioè, capisci, ti voglio dire.
0: Però i giocatori non c'è, anche malcontenti, la squadra era abbastanza che poteva giocare in mondiale. Tanto che non si doveva arrivare come è arrivato per due volte a fare gli spareggi, non si doveva arrivare. L'Italia doveva arrivare prima.
1: Lo so, ma il problema è che noi nel nostro girone abbiamo incontrato una squadra più forte di noi, la Norvegia.
0: La Norvegia, questa
1: è la verità.
0: Dire, l'ultima cosa e poi chiudo, sempre il solito saluto ai miei amici del club Napoli di parte di Modena e gli uniraggi di Casalbuono.
1: Ciao Alberto, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Anche io saluto i club che hai salutato tu. Diego, vediti il Capoverde. Fanno un bel gioco e di squadra che hanno voglia di dimostrare. Gilson, è vero, Capoverde è una squadra forte. Io ho giocato con un ragazzo che è stato in nazionale con Capoverde, un capoverdiano che si chiama Dodò, che poi è andato a giocare in Arabia, un giocatore molto forte, ha giocato tanti anni qui a Napoli tra eccellenza e promozione, un giocatore forte che poi ovviamente è andato in Arabia, è andato a giocare in Serie A, un giocatore forte. Francesco, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno. Francesco da Marano.
1: Vai.
2: Ciao, volevo fare una brevissima considerazione, visto che questo diciamo è il momento teoricamente che siamo un attimino più rilassati calcisticamente parlando, è anche il momento più bello che poi si parla di giocatori e di mercato.
1: Sì.
2: Allora, io
1: non sono un grande amante del mercato, però Franci, ti devo dire la verità. A me piace il campo.
2: Hai perfettamente ragione, però sai, si alimenta un pochettino la...
1: Certo, l'adrenalina del mercato è bella, eh?
2: Sì, ecco l'adrenalina del mercato. Allora, ti volevo dire che io l'anno scorso ho guardato, vabbè, oltre al mio Napoli, ho guardato anche le partite della Fiorentina, perché non mi riuscivo a spiegare perché la Fiorentina stava in quelle condizioni di classifica e di gioco. Io ho apprezzato onestamente due giocatori della Fiorentina che secondo me sono uno è forte, l'altro per me è fortissimo. Quello forte è Fagioli, giocatore molto sottovalutato.
1: È vero, fortissimo, Italia. Io l'ho sempre detto che Fagioli è forte.
2: Sì, e poi l'altro che secondo me diventerà un giocatore molto molto importante è Ndur, perché è un giocatore che ha...
1: giocatore che ho detto che è fortissimo.
2: Sì, guardi, ciò detto.
1: Ndur è fortissimo.
2: Tra i tanti nomi che ovviamente stanno circolando, io dico che Ndur veramente è il futuro della nazionale italiana. Per fortuna che è italiano, perché veramente è forte fisicamente, ma anche io ho visto anche che dal punto di vista caratteriale è un giocatore forte. Io ho paura che sia un giocatore destinato alle grandi squadre, diciamo, europee e non italiane. Questo è quello che ti volevo dire.
1: È vero. Sono due giocatori molto forti, aggiungere Mandragora, che è diventato un centrocampista
2: Mandragora. Veramente
1: di un livello pazzesco, è diventato...
2: Ma infatti,
1: Mandragora è sempre stato forte, però adesso ha fatto quello step quello step successivo che ci si aspetta da un calciatore come lui, secondo me.
2: Guarda, mi devi credere, io guardando l'anno scorso la Fiorentina

0: Sì, ma questa squadra come fa a stare in quelle posizioni?
1: Vabbè, a volte il calcio è molto molto molto molto cattivo. Il calcio è uno sport crudele, però vabbè, poi alla fine
0: i valori sono usciti fuori.
1: Alla fine i valori sono usciti fuori e si è salvata con calma, anche con l'avvento di un allenatore molto bravo, perché Vanoli è un allenatore sottovalutato, un allenatore sottovalutato. Francesco, ti ringrazio per averci chiamato. Ciro, abbiamo la pubblicità? Vado? Andiamo, a tra poco.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qui ritornati. Indur è un under 22 buono anche per le liste, esattamente questo è un aspetto molto importante anche per le liste, non solo del anche della Champions è importante. Questo è un messaggio bello che io voglio leggere. Ciao Diego, ti stimo, ti seguo, ti ammiro e ti rispetto, ma il discorso che l'Italia non potesse giocare contro Capo Verde o Haiti non ha senso. Non l'ho fatto io il discorso, l'ha detto l'amico che ha chiamato prima, non ricordo il nome. L'Italia è uscita in Europa contro la Bosnia, 71 nel ranking, che vale più o meno una delle nazionali citate, ed è uscita in malo modo. Vabbè, uscita in malo modo no, è uscita ai rigori. Significa che non siamo, con questo non lo sto giustificando, comunque siamo usciti con la Bosnia, con tutto il rispetto. Significa che non siamo in grado, per le poche risorse, per lo scarso coraggio sui giovani, di competere in questo mondiale a 48 squadre. Siamo più scarsi di 48 squadre mondiali, sono i numeri che lo dicono. Antonio, ma hai ragione. Io non ho detto il contrario. Anzi, io dico e continuo a ripetere che fino a quando il sistema calcio in Italia sarà questo, è giusto che non andiamo a fare i mondiali. È giusto nel senso che dovrebbe cambiare qualcosa, ecco, questo intendo. Buongiorno Diego, hai preparato la busta? La busta per il dottor Miranda. Sì, l'ho preparata. Questa è la verità. Non metterò le chiavi della Mini perché lui ha denigrato la Mini, ha detto che avrebbe voluto una macchina da una Mercedes in su, purtroppo non l'avrà. Luigi, buongiorno.
9: Buongiorno e complimenti, un abbraccio.
1: Grazie.
9: Napoli ti abbraccio sempre da quando sei nato, ricordo.
1: Grazie, grazie.
9: Bene da quando sei nato.
1: Grazie.
9: Questo, ti faccio un gioco. Fai finta che sei oggi è 12 giugno 2026, fai finta che sei 12 giugno 2025, io ti faccio queste domande.
1: Sì.
9: Tu che mi dici? Allora, David per te napoletano è giocatore, cioè quando diciamo è giocatore vuol dire che uno è veramente forte, no?
1: Jonathan David, il giocatore della Juve.
9: Sì.
1: Li ho nominati.
9: Però ricordati dell'anno scorso, non farmi pensare da te.
1: No, aspetta, li ho nominati. Bruttissima, bruttissimo segno. Guarda, l'anno scorso ti avrei detto che era un buon giocatore, sì.
9: Bene, io ti voglio portare a quello.
1: No, sono onesto, sono onesto. Sono onesto, sì, ti avrei detto che era un giocatore buono.
9: Diciamo. L'anno scorso ti avessi detto Nkunku è giocatore?
1: Non mi ha mai fatto impazzire a me.
9: Okay. Però diciamo, tecnicamente...
1: Però è un buon giocatore, sì.
9: Se bisogna sul lato tecnico. Luca è giocatore?
1: No, manco l'anno scorso ti avrei detto che era giocatore, allora, non mi piace.
9: Quello che io fondamentalmente cerco di dire è che ci può stare l'annata negativa, ci può stare, ok? Che un giocatore non rende, l'ambiente, l'allenatore, gli team, cioè sono un sacco, dico, il salto di categoria, nel senso lo step su una squadra che punta a livelli più alti. Quindi io voglio dire, non è proprio detto che Luca, per esempio nel caso nostro, sia, voglio dire, proprio da non mettere in considerazione, questo volevo dire.
1: No, ma allora Luigi,
9: questo su questo, perché può succedere, dico, può succedere.
1: Luigi, a me Luca, allora io lo voglio ripetere perché
9: ma io Luca per dire tutti quelli che hai visto.
1: Luca e Lang, lui sono due giocatori che a me non piacciono.
9: Perfetto.
1: Ok? E questo è un gusto calcistico che può essere condivisibile o meno.
9: Non li vorresti allenare?
1: Però, no, io non.
9: Perché non gradiscono il mio pensiero tattico.
1: No, sono due giocatori che non mi piacciono, però.
9: Okay.
1: Se nel caso dovessero rientrare nei parametri di valutazione del nuovo allenatore, io sarei la persona più contenta e felice del mondo.
9: Questo voglio dire, no, dico, a volte non so che...
1: Questo deve essere molto chiaro.
9: Noi a Napoli siamo abituati a divertirci, noi non è che abbiamo sta cosa che dobbiamo vincere ad ogni costo, dappertutto. Noi a Napoli, la domenica per noi è nata proprio per rilassarci, non farci pensare ai problemi e divertirci. Ovviamente se c'è qualche giocatore tecnico che ti fa divertire, cioè, voglio dire, rientra proprio, perciò Sarri è stato così amato a Napoli. Che Sarri ci ha fatto proprio divertire, anche se non abbiamo vinto, però ce lo ricorderemo per sempre. Ora vediamo un attimino come si mettono le cose e magari, che ne sai, qualche sorpresa esce fuori da quelli che già abbiamo. Questo voglio dire. Un abbraccio grande, Diego.
1: Vedremo, capiremo un po' come si muoverà il mercato, però torno a ripetere, magari sia Luca che Lang riescano a rientrare nel progetto Napoli. Marco, buongiorno.
10: Sì, grandissimo Diego, è enorme parlare con te.
1: Grazie. Allora, grazie Marco.
10: Velocissimamente, a parte mi piace sto fare, sei tanto così napoletano, ci senti.
1: Si sente male, cerchiamo di recuperarlo Marco. Vediamo, leggiamo qualche messaggio. Diego, ma con la Mercedes voleva anche me come autista? Kimi Antonelli. Voleva anche come autista Kimi Antonelli. Sarebbe molto, come dire, sarebbe. Quello è capace di volere Antonelli come driver, capito? Vediamo senza offesa. Mi scrivo. Ciro, questo è bello. Voglio che lo metti come messaggio top della giornata. Senza offesa. Ma Diego non merita questo spazio in radio. Parla dei suoi gusti, ma quale titolo? da quale titolo? È bellissimo, guarda, a volte scrivono delle cose allucinanti. Me personalmente non interessa. Saluti, Andrea. Andrea, se non ti interessa, ciao, cambia radio. Ok? È molto semplice. Anch'io lo ricordo Sarri chiuso in albergo, Alberto da Modena. Vabbè, comunque. Salvatore, buongiorno, non avevo capito la cosa. Salvatore, buongiorno.
11: Ciao Diego, buongiorno. Senti, volevo parlare un attimo del fatto della nazionale. Allora, noi siamo in questo stato già tanti anni fa, non lo so se tu lo sai, nel 1958 ci siamo ritrovati nella stessa situazione.
1: Non ricordo.
11: Sì.
1: Non ero assolutamente nato. Forse manco mamma era nata nel 58.
11: Sai che è successo? La
1: federazione, no, forse non era nata.
11: Totalmente. I vertici furono cambiati e chiusero le frontiere per un periodo. Perché purtroppo io dico oggi è difficile chiudere le frontiere, però almeno nei settori giovanili non prendere più di questi stranieri, perché ce ne sono tantissimi. Allora, far crescere i ragazzi italiani sarebbe meglio, secondo me. Poi gli stranieri possono venire, ma nei settori giovanili fate crescere i ragazzi italiani. O sbaglio?
1: No, ma questo è sicuro. Allora, devi sapere che io sono molto... Allora, io sono figlio di uno straniero che è venuto a lavorare a Napoli. Quindi voglio premettere, sono a favore dell'integrazione, la mia vita lo testimonia il fatto. Io ho allenato il Napoli United, sono stato al centro di progetti per integrazioni degli stranieri in Italia, però io credo che in questo momento quello che dici tu sia molto molto importante. Perché io mi sono stancato, ma non solo, però, di vedere le primavere piene di stranieri. Quasi inizia dall'under 14, l'under 15, l'under 16, cioè sono squadre zeppe di stranieri che, per carità, io torno a ripetere, per me sono solo motivo io ho solo imparato dagli stranieri che sono venuti in Italia e che ho conosciuto. Però bisognerebbe iniziare a regolarizzare un po' il flusso del mercato estero nei nostri settori giovanili.
11: No, ma io dico pure, ok, nel momento in cui un ragazzo straniero arriva in Italia e ha la residenza e la cittadinanza italiana, allora ben venga. Però no, perché poi magari arriva in Italia, arriva nei vertici del calcio, poi qualche anno prima va all'estero, va in Germania, va in Arabia, e alla fine, cioè, che facciamo?
1: Questa ti torno a ripetere, bisognerebbe riuscire a fare delle regole e riuscire a far capire a un certo tipo di persone che operano in un certo tipo di mercato che sarebbe positivo dare anche un po' di spazio ai nostri ragazzi italiani. Voglio rispondere a una domanda, a una cosa che scrive Antonio. Antonio, nessuno mai ha parlato in questa radio di chiudere le frontiere. Cioè, ma non cominciamo a dire cose che non sono vere. Le frontiere non si devono mai chiudere, è sempre tutto aperto. Io sono figlio di un uomo che è venuto in Italia dall'Argentina a lavorare, quindi figuriamoci. Io ho capito quello che dici tu, basta regolarizzare, e noi questo stiamo dicendo. Va benissimo, ti ringrazio e ti ringrazio per averci chiamato. Vediamo, voglio continuare a leggere questo messaggio. Basta semplicemente introdurre il regolamento che in campo devono esserci obbligatoriamente 4 italiani più un under 21 italiano sempre. In rosa puoi tenere tutti gli stranieri, ma che ne puoi schierare sempre solo 6. Difficile? No, non è difficile. Questa è la cosa che fanno nel basket con gli americani. Vabbè, comunque, non è difficile. Ciao Diego, non so se ti ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a me veder sfilare tutte quelle bandiere tranne la nostra. È stata una sensazione di rabbia e di delusione. Massimiliano da Bacoli. No, Massimiliano, ti devo dire la verità, a parte che non l'ho vista la sfilata con le bandiere, però non... Io non ho questo grandissimo senso della patria, ti devo dire la verità, cioè è molto, non è una cosa di cui vado fiero, ma purtroppo è la verità, mi sento molto, molto napoletano dentro e poco italiano, e mi sento molto, molto, molto anche argentino. Io l'ho sempre detto, 50% napoletano, 50% argentino. Domenico, buongiorno.
12: Buongiorno. Allora, innanzitutto è un'immensa emozione parlare con te, perché tu, oltre a come persona, rappresenti la cosa più vicina a Diego. Cioè,
1: grazie.
12: Di questo ci emoziona tantissimo. E poi è bellissimo sto fatto che fai parte di questa Kiss Napoli. È bella questa cosa che avete praticamente deciso insieme. La mia domanda era questa: volevo una tua opinione sull'Italia che non è presente a mondiale. Come li vedi questi mondiali con la non presenza dell'Italia ancora?
1: È normale che è triste, no? Sapere che ci saranno ragazzi fra 4 anni di 16 anni che non hanno mai visto.
12: Io c'ho una figlia di 13 anni e non ha mai visto l'Italia.
1: Esattamente, esattamente, esattamente. Quindi triste, però io continuo a dire una cosa: se il sistema è sempre questo,
12: perché
1: e continuo
12: essere legato a quello che stavate dicendo prima.
1: No, ti stavo dicendo, se il sistema è questo qui. E io continuo a dire rivedere la bandiera nostra nella sfilata di apertura del mondiale è molto complicato. Ascoltavo l'altro giorno un'intervista a Fabio Cannavaro su Rai 1, che diceva: va bene, noi cambiamo i vertici, cambiamo il presidente, cambiamo questo, cambiamo quello, ma si deve iniziare a cambiare dal basso. E credo che questa sia la cosa più importante.
12: Assolutamente, assolutamente. L'ultimo mondiale che abbiamo vinto, ogni nome di quella squadra aveva un peso enorme. E io vedo che non ci sono nemmeno più questi personaggi. Correggimi se sbaglio. Italiani.
1: Non ho capito bene, non si è sentito bene.
12: No, nel senso che l'ultima nazionale mondiale, sì. quella che vinse i mondiali,
1: sì.
12: ogni nome di ogni reparto del calciatore,
1: sì.
12: era un giocatore importante. Cioè, era
1: ma mica solo uno. Cioè, l'Italia era una squadra fortissima.
12: Non trovarne uno di quel paese in nazionale, quello dico io.
1: No, quella era una nazionale forte.
12: Cioè, assurdo.
1: Fortissima.
12: Totti, Cannavaro, cioè, ogni nome rappresentava.
1: Buffon.
12: Cioè, assurdo.
1: Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini, Materazzi, Zambrotta, Pirlo, De Rossi, Gattuso.
12: Non so se quanto valeva quella nazionale.
1: Toni, Del Piero, Totti. Mamma mia.
12: Oggi nemmeno due persone, cioè, hanno un nome così importante. Non ne trovo uno, diciamo, di peso in nazionale. Questo è sempre dovuto al discorso che giocano quasi tutti stranieri.
1: No, infatti, questo è. Grazie per averci chiamato, un grande abbraccio e speriamo di vedere al prossimo mondiale l'Italia almeno partecipante, come ti posso dire. Almeno che partecipi. Intanto tantissimi messaggi sulla partita di ieri inaugurale e sulla seconda partita. Diego, ma i mondiali, la partita di ieri un po' imbarazzante. Certo, non sono state due partite di un livello altissimo, però ragazzi, torniamo sempre a ripetere la stessa cosa: se stanno là, si sono qualificate e hanno il diritto di stare là. Purtroppo questa è la verità. L'Italia del 2006, oltre il tasso tecnico elevato, erano affiatati perché giocavano nello stesso campionato la maggior parte di loro, e questo fa la differenza. Gaetano, il Corriere. Sì, Gaetano, ma è una squadra forte, cioè qua ci stanno, c'è poco da dire. Cioè, voglio non importare, ma Buffon, cioè, avevamo Cannavaro che poi ha vinto il pallone d'oro, c'era Zambrotta, c'era Pirlo, Nesta, Materazzi, cioè si è fatto male Nesta, è entrato Materazzi, cioè voglio dire, parliamo di giocatori di un certo livello. Vincenzo, buongiorno.
13: Buongiorno Diego, è un immenso piacere sentirti.
1: Grazie
13: allora,
1: di cuore.
13: Allora, io non volevo intervenire, però dopo il messaggio di Andrea che ti ha offeso così gratuitamente, vorrei chiedere a Sfira
1: quale
13: titolo ascolta Radio Pistilis.
1: No.
13: Quello che ha detto che praticamente quale titolo sei lì, ma
1: no, quel messaggio è bellissimo.
13: Tarati, no? Cioè, io c'è l'applicazione, se non mi va una cosa giro e ascolto altro. Io non capisco perché questa gente ha bisogno di queste cattiverie così gratuite?
1: Boh, non lo so, magari bisognerebbe chiedere a loro.
13: Si chiama Thais Andrea Maradona, non lo so. Vabbè,
1: no, ma che poi la cosa tutto. Bella, la cosa bella è che poi non ho letto il continuo.
13: Lo sai perché?
1: Io quando ho detto cambia radio, lui ha scritto meglio Manganiello, ma sicuramente meglio Manganiello.
13: Lo sai perché io ti stimo, Diego? Perché se mi chiamassi Vincenzo Maradona, no? Io personalmente, io cammano a sta spalle larghe, tu invece sei un ragazzo di una umiltà. Cioè io non vedo il figlio di Diego, io vedo un tifoso del Napoli, perché tu sei malato di me. Cioè, capisci?
1: Esatto.
13: Perché la gente ha bisogno per forza? Cioè, vabbè, Diego, lasciamo perdere questo.
1: Babù.
13: Allora, io ho bisogno di un consiglio da amico.
1: Vai.
13: Perché sei il fratello in fede.
1: Vai.
13: 14 Tempo. Dicembre. Io sono papà, sono sposato. San Valentino. Gioca Juventus Napoli. Così io ricambio il vero, ma Diego.
1: Questo è bello.
13: Diego, adesso bisogna in aiuto tu e della gente che ci segue. Diego, come già famo?
1: Allora, sai che cos'è? Da fratello in fede ti dico una cosa che si dice in un momento importante della nostra vita, no? Il finché morte non ci separi. Il finché morte non ci separi è con il Napoli.
13: Lo so.
1: Anche con tua moglie, per carità, per carità, anche con tua moglie.
13: Io praticamente mi gestisco le giornate in base al Napoli. Anche le uscite fuori sabato sera, e per questo gli è nato un odio verso il calcio.
1: No, ma guarda, se il Napoli gioca il sabato, c'è il venerdì e la domenica per uscire, perché è stata per forza sabato?
13: Non ci capito. Poi parlo un attimo di nazionale, una cosa che mi tocca personalmente, però secondo il discorso del signore prima, no? Io non credo che in Italia non ci siano più Totti, del Pirlo, io non ci voglio credere, va bene? Però secondo me non c'è proprio la volontà di mandare persone avanti per meritocrazia. No, Baldini ha avuto il coraggio di far giocare dei ragazzini, no? Però si vede che è un uomo spogliatoio, si vede che è uno che ha la nazionale ci tiene. Ho visto quei ragazzi sputare sangue in campo, poi lascia stare che non sono fenomeni. Però dico io, perché non si premono le persone in base a quello che danno, no? Come si chiamano. Io ieri in una radio ho ascoltato, no, perché non è uno che può andare in nazionale, meglio Mancini, perché Mancini ha il nome. Ragazzi, bisogna mandare avanti la gente perché lo merita, è per questo che la nazionale, l'Italia non vale più niente, perché basta, è gente lì sopra che del taccio non gli interessa, gli interessa intascare quanti più soldi possibili. Questo è il mio modesto parere da tifoso. Secondo me non c'è la volontà di fare le cose, c'è la volontà di guadagnare il più possibile attualmente in Italia, finché
1: quello mica è solo in Italia, cioè quello è tutto il mondo che è così. Però Vincenzo, ti devo salutare perché c'ho la pubblicità. Vabbè. E sono in un colpevolissimo ritardo.
13: Ciao Diego.
1: Ciro, non ti arrabbiare, va bene, andiamo a pubblicità.
14: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
15: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua. Questo è un messaggio che devo leggere. Ciao Diego, hai saputo che Giovanni Carnevali. Ma io, ma perché mi fate ridere? È ritornato alla casa del padre. Praticamente è ritornato da dove proveniva, cioè dagli innominabili, Peppino da Modena. Sì, l'ho letta questa notizia e onestamente non mi ha sorpreso. Vediamo. Diego, senza Gianluca va in difficoltà. È vero, a me manca Gianluca. Ovviamente ridono tutti qua. Cioè, il fatto che. Gianluca si sposa domani, ma ci andiamo con. Io l'ho conosciuto quando ero un bambino, mamma mia. Sto iniziando a farmi vecchio anche io. Ciao Enzo, buongiorno. Enzo, buongiorno. Buongiorno.
21: Ciao. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la nazionale, noi anche se abbiamo qualche talento, poi alla fine vanno a giocare all'estero, perché quelli forti se le vendono le squadre, diciamo, la maggior parte inglesi. È difficile che crescono in Italia, perciò poi in Italia non ci troviamo i tipo Totti, Del Piero e tutto il resto appresso. Secondo me è il mio punto di vista.
1: No, ma questo io credo che ci dovremmo fare delle domande importanti, no? Perché tanti giocatori nostri, tanti giovani nostri vanno a giocare all'estero. Io una risposta ce l'ho. Perché all'estero c'è più meritocrazia. Questa è la verità.
21: Sì, su questo ieri ho visto ieri in Messico è entrato un ragazzo 2008.
1: Sì, ce lo stavano segnalando prima. Mora si chiama?
21: Mora. Sì, un ragazzo 2008, ma stiamo scherzando.
1: Lo devo guardare questo ragazzo, non l'ho mai visto in maniera. La prossima partita del Messico. Vabbè, oggi me la guardo la partita del Messico.
21: Esatto. Poi un'altra cosa, Diego, volevo dirti, io alle voci io non credo tanto, no? Perché quando mi dicono delle cose io poi, se non ci sono fonti sicure, io sì. È difficile che ci credo. Però all'inizio campionato un amico mio che conosce, un calciatore del Napoli,
1: sì.
21: Mi disse che Marianucci
1: sì.
21: Non giocherà mai, perché non è un giocatore che ha voluto punte. Io a quel momento non ci avevo creduto, ho detto vabbè, dici, tra virgolette, cazzate, però alla fine, Diego, si è rivelato, ci ho dovuto credere, capito? A volte ci stanno alcune cose, non lo so, io le prendo sempre con le molle, però su questa cosa mi sono ricreduto.
1: Enzo, non sono al corrente di questa situazione, ma sono al corrente, e perché l'ho detto dall'inizio, da quando ho avuto il microfono davanti alla mia bocca, che non tutti i giocatori che sono arrivati erano di gradimento di Conte. Quando io l'ho detto, mi hanno tutti quanti attaccato dicendo non è vero, la campagna acquisti l'ha fatta tutta lui, ha speso questa, ha speso due, perché poi devi sapere che una volta spendeva 2,30, una volta 2,50, una volta 2,80, una volta 180, una volta plusvalenza, una volta non si è mai capito il Napoli quanto ha speso, perché giustamente non lo sa nessuno, perché tra il dare e avere è una cosa che sanno loro da dentro, ok? Perfetto, non mi voglio addentrare su queste cose. Napoli ha fatto 2 anni un mercato importante, quindi Napoli ha speso, non sto dicendo il contrario. Però non tutti i calciatori che sono arrivati, non parlo di Marianucci, perché sottolineo, non è un'operazione che io conosco, non conosco i particolari di Marianucci, conosco i particolari di altri giocatori. Ok, che non erano prime scelte e sono state fatte passare come prime scelte, però non è importante questo, oramai Conte è il passato, non voglio ritornare su questo.
21: No, però io ti dicevo questo perché sta amico mio, diciamo, è credibile perché lui ci esce con questo calciatore, quindi
1: non ti saprei dire però Enzo,
21: non facciamo nomi
1: perché non è, adesso non è importante,
21: dico, non esiste però poi alla fine vedi alcune cose che escono, poi alla fine sono vere.
1: E vabbè, sicuramente non tutte le cose che escono sono bugie. Enzo, ti ringrazio, un grande abbraccio. Intanto si è popolato lo studio, è entrato il papà dell'anno Riccardo Catapano e il re di Portici, il papà degli anni, esattamente, e anche il re di Portici, il mitico Calvano. Andiamo con l'ultima telefonata. Felice, buongiorno.
0: Buongiorno Diego, come sempre siete miei figli.
1: Felice, ti ascolto in religioso silenzio, vai.
0: Grazie Diego, sei il Dio del Dio del Dio, tu e Gianluca.
1: Grazie.
0: Allora, io del passato non voglio parlarvi, la nazionale neanche, perché il solo colore azzurro è quello del Napoli, a facce tutti quelli che ci vogliono male. State bene anche voi in salute.
1: In effetti sì.
0: Ma scusami, ma ci rendiamo conto? Far giocare delle nazionali a 2300 metri mentre gli altri giocano poi in tre continenti. Il mondiale da 32 squadre sono 48. Ma è ormai un business.
1: E vabbè Felice, questo si sa, voglio dire questo si sa, si sta parlando pure di un mondiale a 64 squadre, a chi su punto apriamo il mondiale a tutti, facciamo giocare tutti, allora, facciamo un mondiale sei mesi.
0: Un'unica fede, Napoli, tifo identitario,
1: esatto.
0: Non c'è cosa più bella che amare e tifare per i colori della nostra terra, l'azzurro vero.
1: Bravo Felice.
0: Napoletano. Diego, ciao.
1: Ciao Felice.
0: Mi riposo pure io.
1: Vai, Felice, però mi devi fare un Forza Napoli prima di chiudere, quello là forte.
0: Forza Napoli!
1: Eccolo qua, grande Felice, un saluto. C'è Calvano che ride. Ma perché ridi, mio caro Calvano? Ci sono state tante vigilie, no? Quest'anno di partite importanti del Napoli, Però oggi è la vigilia di un giorno molto importante per un mio caro amico, quindi domani il dottor Miranda si sposa e io gli voglio fare i miei più cari auguri in diretta, perché è un ragazzo che conosco da tanti anni, è un ragazzo che merita le cose più belle della vita, e spero che mantenga la promessa che farà domani, cioè la pazienza ne dovrà avere tantissima la sua prossima moglie, digli che gli voglio bene, che gli do un grande abbraccio e spero che la vita sia una vita importante. Io vi lascio, ci vediamo lunedì, vi lascio all'informazione con il dottor, con il papà dell'anno, con Ricky Catapano, arriva anche il dottor De Maggio con Radio Gol insieme al grande Marcello Calvano. Da Diego Armando Maradona è tutto, lunedì Diego ci sarà.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
22: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, il GIP Mariano Sorrentino ha disposto la sospensione della professione medica per i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni rispettivamente per 12 e 7 mesi. Il provvedimento riguarda l'inchiesta sul trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio dopo quasi due mesi di supporto extracorporeo. Ai due medici viene contestata la falsificazione della cartella clinica e del referto operatorio con l'indicazione di orari ritenuti non corrispondenti al vero. Per la morte del bambino sono indagati sette medici del Monaldi per omicidio colposo. Intanto si sono conclusi a Bari gli accertamenti su due cuori coinvolti nel trapianto. Le relazioni dei periti sono attese in autunno. Ancora cronaca, un assistente tecnico di laboratorio di 47 anni in servizio all'Istituto Nautico Caracciolo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di lesioni a dirigente scolastico e installazione abusiva di apparecchiature idonee ad intercettare comunicazioni. Secondo le indagini, avrebbe lasciato il proprio smartphone nell'aula del collegio docenti per registrare la riunione. Scoperto, avrebbe tentato di recuperare il telefono aggredendo anche due agenti della polizia municipale e colpendo con un pugno la dirigente scolastica. Finita in ospedale con una prognosi di 10 giorni. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Poggioreale. Si conclude dopo oltre 3 anni di latitanza la fuga di Gennaro Balsamo, esponente della malavita ritenuto affiliato al clan di Lauro. Balsamo è stato arrestato dai carabinieri nel centro di Napoli mentre svolgeva lavoro di facchinaggio per una ditta di traslochi. Ora dovrà scontare oltre 10 anni di carcere per associazione mafiosa, estorsione, rapina, traffico di droga ed evasione. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono ufficialmente iniziati i campionati del mondo 2026 ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Il match inaugurale ha visto proprio il Messico battere 2-0 il Sudafrica, mentre nella notte la Corea del Sud ha vinto per 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Stasera alle ore 21 in campo il Canada e la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per cercare un accordo definitivo per la risoluzione del contratto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: eccoci qua, allora inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo venerdì 12 giugno del 2026. Subito due notizie di mercato che riguardano il Napoli, poi ovviamente andiamo al mondiale. Partiamo da Mario Hila, perché da tutte le notizie che abbiamo raccolto è la primissima scelta del Napoli. Nei prossimi 15 giorni si capirà qualcosa in più, perché al momento, ribadisco, al momento la pista sia un po' complicata. Questo perché Gennaro Gattuso ha letteralmente blindato il calciatore. Ha avuto un colloquio con il difensore spagnolo, gli ha detto che rappresenta il centro del progetto della Lazio per quanto riguarda la prossima stagione. Mario Hila però è a scadenza di contratto e il suo agente ha fatto sapere alla Lazio che non vuole rinnovare. Il Napoli insiste, voglio ribadire, è la primissima scelta del Napoli, di Manna e di Allegri. Hanno individuato in Mario Hila. Nei prossimi 15 giorni capiremo sviluppi e scenari, vale a dire se si impuntano Lotito e Gattuso, il calciatore a torto collo resterà un altro anno alla Lazio. Però seguono le trattative, le negoziazioni, il calciatore ha fatto capire che lui avrebbe grande desiderio di venire a Napoli, il suo procuratore, che è lo stesso di Lautaro Martinez, Leandro Camagno, proverà a capire se ci sono i margini, se c'è lo spiraglio. Seconda notizia che riguarda sempre il Napoli, e qui è una notizia che stiamo seguendo da tempo, e riguarda Ezequiel Ceballos. Nei primi due giorni della prossima settimana, lunedì e martedì, l'entourage e gli agenti incontreranno Giovanni Manna per chiudere l'operazione. Quindi attenzione ai giorni di lunedì e martedì, perché se il Napoli dovesse decidere di fare all-in, a quel punto trova l'accordo col Boca, 48 ore per decidere il futuro di Ceballos. Oh, un unicum, oggi vive Marcello Calvano, la puntata con noi, ho aspettato il matrimonio di Miranda pur di averlo un giorno al mattino, e allora subito avessi aspettato quello di Calvano, era difficile che lo trovavo di mattina, eh? L'avrei trovato probabilmente di notte ma non di mattina. Detto questo, cominciamo, buon pomeriggio a Marcello Calvano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando via al mondiale. Spettacolo all'Azteca con la vittoria del Messico per 2-0, sorpresa Corea che batte la Repubblica Ceca in rimonta, stasera in campo la Bosnia contro il Canada e poi c'è anche Stati Uniti Paraguay. Per quanto riguarda il Napoli, come anche anticipato tu, diplomazia al lavoro per liberare Allegri, Aurelio De Laurentiis chiama Ibra e Manna lavora al mercato, anche sta verso la conferma per Allegri è fondamentale, Lotito fa muro al momento per Hila e rispunta Gatti. Allegri spera di ritrovare anche Rabiot nella rosa del Napoli per la prossima stagione. Calaeli sprint Napoli nei prossimi giorni e poi capitolo Juventus, ennesimo ribaltone, via Comolli, arriva Carnevali, adesso è ufficiale.
0: E insomma, più che Carnevali sembrerebbe uno scherzo di Carnevale, perché hanno cambiato di tutto di più, da Giuntoli a Scanavino a Comogli, passando ovviamente da Allegri fino ad arrivare a Thiago Motta per poi affidarsi a Tudor e poi chiamare Spalletti, nuovo management, ma insomma hanno preso in qualità di amministratore delegato e direttore generale un grandissimo dirigente di calcio come Giovanni Carnevali. Alla luce di una pista al momento bloccata barra complicata su Mario Hila, Manna e Allegri stanno anche valutando il profilo di Gatti. Tra l'altro l'anno scorso, prima dell'arrivo di Beukema, Giovanni Manna voleva portare proprio Federico Gatti in maglia azzurra. Quindi monitoriamo il mercato. Marcello Calvano ci ha ricordato che Calaeli è stato bloccato dal Napoli, c'è un accordo con il calciatore e col suo procuratore, ovviamente poi bisognerà trattare con il club. Quindi alternativa a Di Lorenzo, Calaeli, difensore centrale, prima scelta Mario Hila, complicata, Gattuso lo blinda, il Napoli pensa a Gatti e poi martedì, lunedì, tra lunedì e martedì si potrebbe definire l'affare Ceballos. Resta al momento in stand by Adrien Rabiot, protagonista ai mondiali negi Stati Uniti con la Francia di Didier Deschamps. Mondiali partiti ieri in Messico, stadio Azteca, che ci porta tanti ricordi, grandi emozioni e poi però ovviamente l'amarezza, non c'è l'Italia. Bruno Longhi, buon pomeriggio Bruno.
3: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: È evidente che l'amarezza è grande, eppure evidente che la competizione mondiale è cominciata, ha vinto il Messico, ha vinto la Corea in rimonta con la Repubblica Ceca. Certo che vedere l'Azteca ieri era una bella emozione, al di là della cerimonia inaugurale, stadio sold out, entusiasmo, Shakira, l'unico pezzo d'Italia era Andrea Bocelli, vince il Messico. Che inizio di mondiale è stato, Bruno?
3: L'inizio diciamo che non è stata una gran partita perché si vedeva che il Messico era superiore, però sai, sto dicendo delle banalità perché tutti hanno visto quello che è successo. Devo dirti che lo stadio Azteca è l'unico stadio al mondo che mi ha fatto mancare il fiato. Nel 1986 l'Italia giocò la prima partita, quella inaugurale, perché l'Italia era campione del mondo uscente avendo vinto l'82, e con i giocatori, con Berzotto e con i colleghi si entrò praticamente dagli spogliatoi sul terreno di gioco alla vigilia del match, no? Per cui mi trovai con questa costruzione imponente, cioè guardando in alto veramente mi mancò il fiato, e devo dire che poi mi mancò il fiato anche in occasione della grandissima giocata di Maradona, perché ricordiamo che si ricorda ovviamente il partito del siglo, quella dell'Italia-Germania 4-3, ma anche il gol di Maradona. E il gol del siglo venne realizzato in quello stadio e io tra l'altro ero lì a commentarlo per Telemonte Carlo. Per cui è stato un tuffo nel passato rivedere quello stadio ed è stato molto bello, fermo restando che tu continui a ripetere, oramai abbiamo metabolizzato che l'Italia non c'è, dobbiamo farcene una ragione, questo è forse.
0: Però dobbiamo riflettere, Bruno, io me ne sono fatto una ragione, però credo che sia arrivato il momento di riflettere, perché insomma la kermesse mondiale è il momento più alto del calcio ogni 4 anni, cerimonia inaugurale, 48 squadre, e se noi non ci siamo forse va fatta una riflessione più profonda, no?
3: Quello si guarda, io le riflessioni le faccio, no, sul mondiale, perché succedono cose strane, no? Perché noi abbiamo vinto l'europeo nel 2021, cioè vuol dire che quando diciamo le congiunzioni astrali sono dalla tua parte, le cose funzionano. Se noi andiamo a vedere come siamo usciti, non voglio essere così assolutista, nel senso che vado ad assolvere la nostra nazionale, no? Tu pensa che ci siamo trovati con Ventura nel girone con la Spagna, per cui sapevi già che partivi secondo. Poi con la Svezia prendi un palo, Darmian, eccetera, eccetera. Col Montenegro Mancini fa la sostituzione, Joao Pedro per i supplementari, e Donnarumma, che non sbaglia mai, ti prende quel gol da 30 metri.
0: Con la Macedonia a Palermo.
3: Siamo in 10, c'è anche l'espulsione, per cui diciamo che al di là delle colpe, perché se ne è parlato tanto, un po' di sfighetta c'è anche quella, chiaramente, perché non può succedere alla nazionale italiana di essere per tre volte.
0: Bruno, tu sai io che stima ripongo in te, però sinceramente capisco il senso delle tue parole, però dopo 3 volte non può essere la sfortuna, cioè è chiaro che c'è un sistema che non va.
3: Ma quello è fuori di dubbio. Cos'è che non va? Che non abbiamo più quei giocatori che avevamo una volta.
0: Ah, su questo non c'è dubbio.
3: È la cosa basale questo, perché tu hai voglia, puoi avere presidente della Federcalcio chiunque, però quel che conta sono i calciatori.
0: I convocabili. Ma hai assolutamente ragione. Allora facciamo così, per farci aiutare, per capire, magari per provare a capire dove stiamo sbagliando, dove abbiamo sbagliato in 20 anni, perché noi 20 anni fa eravamo i campioni del mondo in Germania, nel 2026 parte il mondiale, super kermesse, però noi non ci siamo. E per giunta non solo non ci siamo, non abbiamo un presidente federale, non abbiamo un commissario tecnico, e sarà il momento delle scelte, mi auguro soprattutto delle riforme. È il commissario tecnico dell'Ungheria e sono felice di ospitarlo, Marco Rossi. Buon pomeriggio mister, ciao Marco.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Ciao,
0: siamo
3: Marco.
0: E Bruno Longhi che ti saluta, Marco.
4: Saluti Bruno.
0: Anzi, sai che faccio? Prima domanda per un commissario tecnico nazionale la lascio proprio al maestro Bruno Longhi. Bruno,
3: No, ma io non faccio una domanda, perché ha lavorato benissimo Marco in questi anni, è fuori di dubbio. Poi sai, anche lui le cose non sono andate benissimo, quel gol preso all'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Voglio dire che anche l'incidenza della casualità di certi episodi poi scrive un destino che poteva essere diverso, poi invece è un destino che diventa amaro. Stavo parlando delle tre eliminazioni della nostra nazionale, ok, non abbiamo più i giocatori, che è la cosa fondamentale, ma anche diciamo la dea bendata, se bendata in qualche maniera.
0: Non c'è stata mica, non c'è stata mica. Sentiamo Marco Rossi, Marco.
4: No, no, sono sicuramente d'accordo con quanto detto da Bruno, perché poi sai, si può lavorare su tutto, si può avere cura di tutti i dettagli che si vuole, però poi c'è il fattore episodico che nessuno può determinare e che invece molto spesso è lui a determinare l'esito di partite che possono essere, ecco, più o meno equilibrate.
0: E poi l'episodio ti sposta, vedi l'espulsione,
3: no, ma poi proprio
0: magari
3: Marco,
0: il bastone.
3: Marco, l'Ungheria, non mi ricordo la partita, sto andando un pochino a memoria. Voi avete preso un gol alla fine, no?
4: Preso un gol, sì, sì.
0: Negli ultimi minuti.
3: Nei secondi di recupero. Clamoroso anche lì, se non sbaglio, no?
4: Sì, sì, no, no, ma... E di sicuro non dovevamo arrivare a quel punto, però sai, tante volte quando una squadra ha risultato dalla sua, un risultato positivo, e anche le grandi squadre si vede che magari negli ultimi minuti arretrano, vanno in paura, vanno in tensione o quelle cose lì. A noi ci è capitato negli ultimi 10 minuti, poi però il gol che ci ha fatto fuori è stato segnato nei secondi di recupero, del tempo di recupero che era già scaduto, quindi voglio dire, questo unito al fatto che magari la prima partita con gli irlandesi, che ci vedeva vincere 2-0 alla fine del primo tempo, è stata fortemente indirizzata da un arbitraggio che, ripeto, l'ho detto là, lo ripeto adesso, insomma, un arbitraggio molto sui generis, nel quale insomma l'arbitro ce l'ha fatta di tutti i colori. È chiaro che se l'avessimo vinto, poi l'ultima partita in casa non avrebbe avuto più nessuna valenza. Ci sono stati tanti episodi in queste qualificazioni che ci sono stati contrari. Nel nostro girone, diciamo, dopo il Portogallo, credo che noi fossimo la seconda forza, l'abbiamo dimostrato nelle prestazioni, però poi alla fine tanti episodi ti sono
0: ti hanno penalizzato. Senti Marco,
4: è vero quello che dicevi tu, però che voglio dire, quando, e anche Bruno, cioè l'Italia magari qualche anno fa non arrivava nella situazione in cui gli episodi potevano essere determinanti, perché era mediamente più forte, perché aveva giocatori di un livello diverso, insomma.
0: Senti Marco, e se la strada magari è quella tracciata da Baldini, cioè cominciare a integrare i giovani, dargli fiducia, magari piuttosto che qualcuno che non ha tutta questa voglia di andare in nazionale, mettere i giovani come Ndur, che so, come Favasuli, che invece di voglia mi sembra ci abbiano dimostrato ne hanno tanta per emergere?
4: Ma i giovani sono sempre, da sempre, una risorsa, innanzitutto perché portano freschezza, poi perché portano entusiasmo, e si è visto nelle due partite che ha giocato Baldini. Sicuramente i ragazzi che ha impiegato hanno dato tutto e si vedeva quanto fossero motivati ed orgogliosi di vestire.
0: Sì, è vero, l'attaccamento, rimasti in 10 in Grecia.
4: Quello è molto importante, insomma. Oggi siamo arrivati a un punto dove i calciatori sono delle aziende e molto spesso veramente hanno pochissimo tempo libero anche durante la stagione, durante i giorni e i periodi in cui stanno con i club, e allora molto spesso può succedere, può essere anche, è una cosa umana, che vogliano un momentino di riposo, di relax, allora,
0: di staccare la spina, cioè, quello è umano, legittimo.
4: Se in quel momento devi andare in nazionale, magari non tutti la vivono nello stesso modo, ecco, magari non con la stessa determinazione, non con lo stesso attaccamento, non con, insomma, non proprio come abbiamo visto che abbiano
3: scusa,
4: fatto
3: Marco,
4: i giovani.
3: Marco, scusa se intervengo, poi dopo vi lascio.
0: Vai Bruno, vai.
3: No, dico, un conto, sai, c'è un amichevole, una partita poco importante, ci può essere la giocatore della nazionale che la sente fino ad un certo punto, ma quando tu hai vicinissimo il passaporto per andare a giocare un mondiale, sai benissimo che cosa vuol dire fare un mondiale, cioè si moltiplica tutto, si moltiplicano gli sponsor, si moltiplica la visibilità, non sei più un giocatore tra i tanti, ma sei un giocatore che partecipa a un campionato del mondo. Cioè io non penso, non voglio credere che un giocatore giocando una partita di qualificazione al mondiale, ecco, sottovaluti.
0: No, scusami Bruno, scusami, giocandola no, però io devo fare l'avvocato del diavolo, perché l'anno scorso a giugno, quando andiamo in Norvegia, Spalletti è molto chiaro, uno c'aveva il dolorino, quell'altro la spalla, quell'altro il menisco, quell'altro il piedino, e perché dovevano andare a Mykonos e a Ibiza? E quindi noi perciò non andiamo al mondiale.
3: Io mi rifaccio alle gare, quelle decisive.
0: E quella decisiva. Aspetta, quando... Bruno, ma tu puoi stare ancora un attimo con noi?
3: Sì, un attimo, perché... sì, perché.
0: Perché c'ho un campione del mondo, oltre Bruno Longhi e Marco Rossi, perché qui il tema è appassionante, è iniziato il mondiale, noi non ci siamo. Franco Causio, ciao Barone.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Senti Barone, che fai? Tifi per Ancelotti e per il tuo Brasile? Perché io so che sei legato al Brasile.
5: Ma tu sai che io sono sempre stato, mi chiamano anche Brasile. Quindi...
0: lo so che ti chiamo Brasile. Tiferai per Carlo?
5: Ma io tifo sempre per il Brasile, o Carlo, o Tele Santana, o quegli altri, per me, guarda, non mi entra niente in tasca, assolutamente. Mia moglie è brasiliana e tifo, ho tanti amici, sia giocatori e fuori dal giro del calcio, in Brasile, quindi in questo momento, visto che...
0: Non ci siamo.
5: Stasera
0: col Canada gioca la Bosnia, Walter, e non l'Italia.
5: Scusa,
0: sì.
5: Walter, ti dico solo una cosa.
0: Dimmi io, che poi devo andare da Bruno un
5: attimo. No, ho detto, io a Curaçao sono stato in villeggiatura quando erano ancora sotto il mio, erano le isole olandesi.
0: Sì.
5: Adesso non lo sono più. E sono stato con l'Inter a fare un torneo, pensa te, nell'84-85. Adesso devo vedere Curaçao che va in
0: al mondiale, noi no. Fammi fare una domanda a Bruno Longhi, così lo salutiamo e poi restiamo con Marco Rossi. Bruno, lo può vincere il mondiale Ancelotti col Brasile?
3: Guarda, io sono, allora, Franco ovviamente lo chiamano Brasil, ha moglie brasiliana, lui è affezionato al calcio brasiliano, perché tutti coloro che amano il calcio debbono essere affezionati al calcio brasiliano, perché il Brasile ci ha insegnato qualcosa, noi siamo di una generazione che siamo cresciuti a pane e Pelé, quello è fuor di dubbio. Sai, poter vincere il mondiale oggi è molto più difficile anche per il Brasile, perché non ha più i giocatori di una volta, il calcio si è molto equilibrato, e se dovesse farcela, secondo me compirebbe un mezzo miracolo, Carlo, perché non ha una squadra fortissima. Però se c'è da tifare, io tifo sempre per lo joga bonito, cioè per quello che danno del tuo al pallone, e Franco è stato uno di quelli che dava veramente del tuo al pallone.
0: E i brasiliani da sempre lo fanno. Un abbraccio a Bruno Longhi, ciao Bruno.
3: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Vado,

0: innamorato della città, gli piace
1: una città, un animo caliente Gila, quindi vuole una città caliente come caliente Napoli, vuole uno stadio pieno, mentre se non c'era uno stadio vuoto per tutta la stagione all'Olimpico, 5.000-6.000 persone, se andrà bene, con tutti gli annessi e connessi, con una squadra che rischia di indebolirsi, perché poi al di là della buona volontà di Gattuso, Lazio rischia di indebolirsi, e di conseguenza io comprendo perfettamente le ragioni di Gila. Io credo che alla fine Gila verrà a Napoli.
0: Allora, facciamo così, Riccardo, lo credo anch'io, nei prossimi 15 giorni ne sapremo qualcosa. Gattuso, ex CT, va alla Lazio, Allegri arriverà a Napoli. Parliamo di allenatori e lo facciamo col presidente della nazionale, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Olivieri. Ciao Renzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ricordatevi sempre che non potrò mai parlare male di un allenatore.
0: Ci mancherebbe, io te ne voglio far parlare
2: anche
0: bene.
2: Perché ne sono convinto.
0: Anch'io. Senti, la voce che ascoltavi è quella magica voce della radio, quella di Riccardo Cucchi. Stavamo parlando
1: recentemente con Renzo Olivieri a Pescara.
0: Eravate a Pescara, ricordo, di e c'era Allegri.
1: Esatto.
0: Senti Renzo, secondo te tu conosci Allegri, conosci la piazza di Napoli? È una piazza esigente ma vincente, farà bene dopo Conte?
2: Secondo me sì, perché Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli, perché questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Poi può darsi che ci siano state delle cose che possano aver inclinato un certo rapporto, questo è un altro discorso che esula dall'essere bravo allenatore o meno. Conte è un grande allenatore, è anche Allegri. L'ha dimostrato i risultati e la gestione di giocatori anche difficilissimi, è stato bravo, molto bravo anche in questo.
0: Riccardo Cucchi, tra poco farò la domanda a Renzo Olivieri, no? Però parto da te. Il 22 giugno, mentre gli altri stanno giocando il mondiale, noi il 22 giugno quantomeno conosceremo chi sarà il nuovo presidente della federazione. Sicuramente apporteranno delle riforme, faranno...
1: Ma guarda, innanzitutto io auguro al nuovo presidente, chiunque esso sia, di lavorare alacremente, perché c'è bisogno di riformare in profondità il sistema calcio Italia, ci vogliono idee nuove, ci vuole il coraggio di innovare, ci vuole il coraggio di mettere le mani su tutti i settori che sono dediti alla formazione dei giovani calciatori. Forse sarebbe anche necessario di vedere il sistema con il quale si allevano i talenti, c'è qualcosa che secondo me deve essere rivisto, perché qualunque sia la scelta sul commissario tecnico, se fosse Mancini, tutti felicissimi, Mancini è un grande allenatore, è l'uomo che ci ha riportato a vincere l'Europeo, ha grande esperienza, ma il problema non è il nome del nuovo commissario.

0: manca la scelta sul commissario tecnico, se fosse Mancini, tutti felicissimi. Mancini è un grande allenatore, è l'uomo che ci ha riportato a vincere l'Europeo, ha grande esperienza, ma il problema non è il nome del nuovo commissario tecnico.
1: Bravo.
0: Il problema è su cosa potrà lavorare il nuovo commissario tecnico. Quindi il sistema
1: Renzo Olivieri, perché Renzo, io lo sposo molto il pensiero di Riccardo.

0: tutto, ne abbiamo cambiati a iosa di presidenti e di azione. Ora, se vince Abete, tutto mi sembra tranne che innovazione. Se vince Malagò, non ha mai fatto la FIGC, è stato al CONI, tutto mi sembra tranne che innovazione. Se torna Conte, è già stato CT. Se torna Mancini, è già stato CT. Siamo un paese conservativo, Renzo?
1: No, conservativo no. Siamo un paese che ragiona, che fa degli errori. Io non condivido molto di quello che si diceva prima, per una ragione, ma parlo di fatti. Le nostre nazionali giovanili stanno facendo grandi risultati, sia le maschili che le femminili.
0: Lo riconosciamo, Renzo, lo riconosciamo.
1: 17,
0: abbiamo vinto all'Europa.
1: Si è vinto all'Europa. E quindi nella base, e come si insegna a calcio, credo che non ci sia tanto da cambiare. Poi, se si dice le solite cose, manca il calcio di strada, non ci può essere più.
0: Beh, Renzo, perché però se i club gli consentono sempre di fare...
1: I ragazzi vanno a finire sotto una macchina, quindi i club dilettanti, dove ci sono dilettanti, credo che lavorino bene.
0: Mister, posso? Mister, posso?
1: Eccezione.
0: Mister.
1: Credo che lavorino bene. Eccezione sono allenatori che non è che non sanno fare gli allenatori. Potranno andare a fare gli allenatori con i grandi, non sono adatti a fare gli allenatori con i piccoli. Ma sono casi rari, perché poi questi ragazzi vanno dentro le società professionistiche di C, di B e di A, i migliori vanno a costituire le nazionali e queste nazionali fanno risultati alla pari delle altre grandi nazionali. Allora il passaggio fin qui, io credo che ci voglia qualche miglioramento, questo sì. Rivoluzioni no, perché...
0: Ma come no, Renzo? Io non voglio litigare con te, sai quanto ti stimo.
1: No, non litigare con me perché no. Non ti conviene.
0: No, allora. Mi stai minacciando? Scherzo. Mi stai minacciando, Renzo?
1: Scherzo.
0: No, ma lo sai che io non ti adoro. Siamo, però Renzo, se dopo tre mondiali siamo ancora qui a dire che va tutto bene,
1: allora
0: per me è un errore.
1: No, io non sto a dire che va tutto bene. Io sto a dire che bisogna cercare il punto dove le cose vanno male,
0: dove si fermano, perché a un certo punto vanno bene, poi si interrompe,
1: allora si ferma. Allora fino lì io stavo dicendo le cose vanno abbastanza bene, perché siamo alla pari degli altri. Poi c'è da considerare un'altra cosa, perché sento parlare troppo ultimamente di talenti. L'obiettivo della federazione non è la ricerca dei talenti. Talento si scopre da sole. Noi nei numeri noi abbiamo 36.000 bambini che cominciano a giocare, ne arriva tra i professionisti uno. Gli altri allenatori, gli allenatori degli altri 2.999, devono pensare anche altre cose.
0: Renzo, tu me la lasci un'altra ipotesi, io ti seguo con grande attenzione. Però io ho un'altra idea, ed è bello il confronto delle idee. Tu dici, fino a un certo punto va tutto bene. Io vedo che a livello di nazionale maggiore si è messi malissimo, che a livello di stadi siamo il terzo mondo. Siamo il terzo mondo, Renzo, a livello di stadi.
1: Allora, sugli stadi siamo il terzo mondo, e sono d'accordo.
0: Sulla nazionale maggiore sono tre volte che non andiamo ai mondiali.
1: Sulla nazionale maggiore sono tre volte che non andiamo ai mondiali. Le cause possono essere tantissime. La causa principale è nel momento del passaggio tra le giovanili, le nazionali giovanili
0: e la nazionale maggiore.
1: Passaggio
0: facciamo una cosa, Renzo, l'approfondiamo con calma? L'approfondiamo con calma in un'altra puntata?
1: Quando vuoi.
0: Ti abbraccio forte, ciao grande Renzo.
1: Ciao, mi ha voluto far fuori.
0: No, Renzo, Renzo, se mi aspetti un minuto e mezzo dopo la pubblicità, abbiamo tutto il tempo che vuoi.
1: sono in ospedale ricoverato perché ho la polmonite.
0: No, Renzo, ma davvero?
1: Sì, davvero. Sì.
0: Allora,
1: vai,

0: ti mando un abbraccio grandissimo.
1: A tutti.
0: Grandissimo, a tutti, e ti vogliamo bene. Forza, mister!
1: Anch'io a tutti.
0: Un abbraccio anche da Riccardo. Un abbraccio anche da Riccardo. Riccardo, ti abbraccio fortissimo, a presto. E naturalmente un grandissimo augurio a Renzo Ulivieri, non sapevo che fosse ricoverato in ospedale per polmonite. Noi torniamo tra pochissimo perché ricorderemo il gol di Maradona all'Azteca raccontato da Giorgio Martino. Pubblicità.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua. Allora, a me piace sempre molto il confronto, poi devo dire che Renzo Oliveri lo sa, io sono molto legato a Renzo, però sentirgli dire che va tutto bene, e io ho un'altra visione. Io francamente ho una visione del calcio italiano dove a competizioni europee facciamo ridere. Al mondiale, ieri è cominciato, l'Italia non c'è, e non è la prima volta, e non è che abbiamo perso lo spareggio con la Spagna, col Brasile, con l'Argentina. Ragazzi, noi siamo fuori con la Bosnia, con la Macedonia e con la Svezia. Sono 12 anni che facciamo ridere. I grandi talenti, pochi, che ci sono in Italia, subito li vengono saccheggiati. Importiamo stranieri perché i presidenti dei club fanno il porco comodo loro per il decreto crescita. Abbiamo stadi che sono il terzo mondo. Nelle competizioni europee vanno avanti gli altri e noi no. E però Renzo c'ha la polmonite in ospedale e non l'ho fatta arrabbiare, meno male, perché non volevo essere io la causa magari di un peggioramento. No, io lo trovo singolare che Renzo mi dica va tutto bene a livello giovanile, perché non vinciamo l'Europeo Under 21 dai tempi, non andiamo alle Olimpiadi dai tempi, non andiamo al Mondiale dai tempi, e abbiamo devo sta zitto sugli stadi. Invece c'è uno stadio che ieri mi ha emozionato, quelle immagini dell'Azteca, già vederlo ho detto in Italia siamo veramente messi male. Messico e nuvole, il Messico, il Canada, gli Stati Uniti e noi senza un presidente federale, senza un CT, con tante proprietarie straniere che si stanno mangiando il calcio italiano. Perché io ve lo dico oggi, vedrete che a breve un fondo americano andrà oggi, vedrete che a breve un fondo americano andrà ad acquistare il Torino. Vedrete che in due, ma esagero, tre anni, gli americani acquisteranno il Napoli e anche la Lazio, e quindi non ci sarà più l'identità. Detto questo, stadio Azteca. Fatemi tornare indietro. Negli anni, 1986, in quello stadio, ha raccontato il gol più bello della storia Giorgio Martino, che è già collegato con noi. Ma prima vi faccio ascoltare la telecronaca originale di Giorgio Martino, Rai 2.
3: Maradona, Buriciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona ha superato completamente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima.
2: Grandissimo Giorgio Martino. Questo è fatto tutto con i piedi. Nello, abbassiamo pure l'audio di Martino, così saluto il direttore. Buon pomeriggio, Giorgio.
4: Eccoci.
2: Immagino che un po' di emozione sia venuta anche a te 40 anni dopo, no?
4: Ma sì, beh, anche se ovviamente l'avevo rivisto addirittura al cinema nel film di Sorrentino, proprio La mano di Dios.
2: La mano di Dios.
4: Perché appunto uno dei motivi conduttori chiave di quel film è proprio Maradona in quella partita, prima col gol di mano e poi con questo splendido gol. Quando io sono entrato allo stadio Azteca era veramente è stata un'emozione particolare per l'atmosfera che c'era, perché c'erano quasi 150.000 spettatori, perché soprattutto
2: quanti erano gli spettatori, Giorgio?
4: Erano oltre 100.000.
2: Oltre 100.000, ma anche ieri era bellissimo.
4: Ma soprattutto, ma non è tanto, non soltanto il numero, ma era il clima, l'atmosfera, perché eravamo a pochi giorni dallo svolgimento della cosiddetta guerra delle Falkland o delle Malvinas, perché detto all'inglese sono le isole Falkland, detto all'Argentina sono le Malvinas, quindi c'era un clima
2: anche teso, no? Al di là della partita tra Argentina, lo ricordo.
4: Tantissima tensione. Cioè tutti questi fattori esterni erano persino superiori all'importanza della partita, che comunque era a eliminazione diretta in quel mondiale, quindi in quel momento dopo quella partita o andava avanti Inghilterra o andava avanti in Argentina. Quindi già c'era ovviamente l'importanza, diciamo così, sportiva della gara, ma l'importanza sportiva, per quanto grande potesse essere, era niente rispetto all'importanza di clima, di atmosfera, di tensione, di sentimenti, di sensazioni, direi di orgoglio nazionale che
2: cioè, gli argentini avevano proprio l'orgoglio nazionale, quella partita valeva molto in più. Senti Giorgio, un nostro ascoltatore mi scrive: Walter, ho controllato, gli spettatori presenti, pensate, erano 124.000.
4: Sì, ti ho detto oltre 100.000.
2: Ma pazzesco.
4: Non ricordavo la cifra precisa, però sapevo che era abbondantemente sopra i 100.000.
2: Senti Giorgio, ma tu che eri allo stadio, che poi tra poco faccio un'altra volta il regalo agli ascoltatori, lo riascoltiamo il racconto di Giorgio Martino con quella lucidità, questo è fatto tutto con i piedi e questo gol è talmente bello che vale per questo e pure per quello di prima. Avevi la sensazione allo stadio che sarebbe diventato di fatto il gol più bello della storia del calcio?
4: Oddio, che poi questo sarebbe diventato addirittura, ecco, come dicevo prima, io sono entrato allo Stadio Azteca, che c'era la targa che ricordava Italia-Germania 4-3. Praticamente sono uscito, che già si stava...
2: Siamo dimenticati tutti.
4: La targa per il gol del secolo. Questo no, però certamente mi è venuto, direi proprio spontaneo, questo legame, questo collegamento col gol di mano che c'era stato fino allora. Io ancora non sapevo che Diego lo avrebbe battezzato la mano
2: di Dio. Aspetta Giorgio, perché
4: era proprio il sentimento di
2: Maradona. Ho un regalo per te, Dio, Giorgio,
4: l'aveva fatto segnare, ma perché aveva punito gli inglesi con la mano.
2: Certo. Senti Giorgio, questo sì. Ho un regalo per te e per i nostri ascoltatori, perché pensate la magia, vi voglio dire che il giorno era il 22 giugno. E noi lo celebreremo, perché questo 22 giugno, l'altro martedì ancora, saranno 40 anni da quella Argentina-Inghilterra. La mano dei Dios è il più grande gol. Giorgio Martino era in tribuna stampa all'Azteca in diretta a Rai 2. Io vi porto addirittura qualcuno che era in campo e Diego, dopo il gol del secolo, lo va. Io ho la pelle d'oca. Io, pensate l'ospite che sto per presentarvi, che era lì in campo e Diego gli va a baciare la fronte. Salvatore Carmando, ciao Carmando.
4: Grande.
2: E Giorgio Martino che ti saluta.
5: Giorgio, che grande.
4: Salvatore, io devo sempre, ogni volta che sento il nome Salvatore lo devo ringraziare, perché è stato Salvatore, è stato più che un amico nella mia storia professionale, proprio per queste cose. Io ho potuto fare delle interviste a Diego solo ed esclusivamente grazie a Salvatore, quindi
2: che bello,
4: un regalo quello che mi fai per fargli dire grazie veramente di persona, ecco, non per interposta persona.
2: Hai visto?
4: A poter dire grazie ancora adesso, un grande abbraccio a Salvatore, è una cosa bellissima.
2: Salvatore Carmando, 40 anni dopo, ieri abbiamo visto che dicevi,
5: Salvatore? Sono passato 40 anni.
2: Siamo invecchiati tutti. Salvatore, tra l'altro, bellissimo in televisione, stiamo vedendo una foto stupenda di Diego che ti bacia, no? E senti, Salvatore, fa quel gol. Tu che eri in campo, no?
5: Sì.
2: Che sensazione hai avuto? Cioè, avevi capito che era il gol della storia del calcio?
5: Sì, una sensazione che penso che dopo 40 anni mi ricordo ancora la gioia e qualcosa che è stato, ma io non l'ho visto mai a fare un gol così. Veramente è un giorno da ricordare, si ricorda sempre.
2: Si ricorderà sempre, anche perché davvero in quella partita c'è tutto, c'è la mano di Dios, c'è il gol più bello, ci sono le Falkland, c'è Diego che vuole vincere per un popolo. Era felice.
5: Lui, quando siamo partiti, ha detto che vinciamo questo mondiale, lo vinco perché sono il più forte di tutti. e infatti l'ha vinto.
2: E lui da bambino disse: io un giorno vorrei andare a giocare ai mondiali e vincerli.
5: Esatto, è vero, lo diceva sempre Diego.
2: E d'altronde ci ha deliziati.
5: Adesso ti do una bella notizia.
2: Dammela.
5: A ottobre vado in Argentina a trovarlo.
2: A ottobre vai a Buenos Aires, Salvatore?
5: Sì, vado a trovarlo sulla tomba.
2: Ma vai in occasione del doppio compleanno?
5: Veramente mi hanno fatto un grande regalo.
2: Vai in occasione.
5: Non posso dire i nomi, mi hanno fatto 1 o 4 giorni in Argentina, mi hanno fatto un grande regalo e lo vado a trovare.
2: Sentiamo l'emozione della tua voce, ma andrai, siccome voi siete nati un giorno di differenza.
5: È un gruppo che andiamo tutti quanti.
2: Ma vai nel giorno del compleanno di Diego?
5: Sì, esattissimo.
2: Che poi il giorno prima è il tuo compleanno.
5: No, il compleanno il 29 è mio e il 30 è
2: appunto,
5: mio.
2: Il giorno prima è il 29 è il tuo e il 30 sarà il suo. E Giorgio Martino, questi poi sono, no, i racconti della la vita è questa, è Carmando che a distanza di anni dice: mi hanno fatto un regalo. Andrò a trovare Diego. Giorgio.
6: È vero, anche perché il legame di Diego con Carmando è stato enorme. Cioè, oggi sembra tutto semplice fare, no? Che il calciatore importante, prestigioso, dice e fa quello che vuole. A quell'epoca no, c'era un senso di rispetto per le regole, per le prassi, per i regolamenti, per le tradizioni. Il fatto che Diego riuscisse a individuare in Carmando la persona giusta dal punto di vista umano, prima ancora
2: umano, che... Ma sai perché, Giorgio? Sai perché? Perché Diego era bersagliato da tutti, ognuno gli chiedeva qualcosa. Carmando non gli ha mai chiesto nulla. Carmando non gli ha mai chiesto nulla, perciò Diego voleva bene a Carmando.
6: Però gli ha dato, non gli ha mai chiesto nulla, ma gli ha dato tutto.
2: Gli ha dato tutto, e certo gli ha dato tutto.
5: Guarda Martino, ti voglio dire solo una cosa, guarda. Allora tu pensi in Messico 86, che ci stavano 500-600 mila persone, Diego è impazzito, no? Allora disse io, tutti i giornalisti italiani, facciamo una cosa, voglio, faccio io un regalo a voi, venite da Diego, non possono parlare i giornalisti italiani, li vogliamo far venire a Alcatraz, io l'ho messo in roba.
2: Era un bunker, era inavvicinato.
5: Esatto, alle 3 del pomeriggio venivano tutti gli italiani giornalisti e così Diego parlava. È un regalo che gli ha fatto tutti i giornalisti italiani. Perché con Diego io l'ho aiutato moltissimo a tutti i giornalisti italiani.
2: Io, caro...
5: Dimmi.
2: No, volevo, ci tenevo a dire questa cosa del rapporto e del feeling, perché Giorgio Martino l'ha dipinto, umano. Cioè pensate che Carmando, italiano, stava a Napoli, anziché fare il mondiale con l'Italia, Diego se lo porta nell'86 in Argentina, per farvi capire che rapporto c'era tra Carmando e Maradona.
6: E devi tornare indietro di 40 anni. 40 anni possono sembrare pochi, ma dal punto di vista dei nostri comportamenti, delle nostre situazioni, era un abisso. E quindi quel fatto, quel gesto, quel fatto, quella decisione di Diego era un qualcosa di rivoluzionario veramente.
2: Io vi voglio ringraziare, è stata un'emozione speciale. Salvatore Carmando, grazie.
5: Grazie.
6: Ciao Martini, grazie. Io ti ringrazio proprio perché hai fatto una cosa bellissima.
2: Grazie Giorgio, grazie.
5: Grazie ragazzi. Grazie
2: a te. Allora, grazie. Vincenzo Perna, dal coordinamento, mi segnala che c'è una battuta, immagino ironica. Voi sapete che c'è il campionato del mondo a 48 squadre, è la prima volta, e il presidente della FIFA, Infantino, stuzzicato sull'Italia, ha detto: la prossima edizione, quella che si farà in Spagna, Portogallo e Marocco, tra 4 anni la facciamo o a 72 o a 102 squadre. Così facciamo parte... Non è... Ah, allora ho sbagliato tutto. A 64 o a 208. Così partecipa l'Italia. Devo dire che Infantino, che è un uomo di calcio, forse questa battuta del cacchio se la poteva risparmiare, anche perché io non è che faccio fatica a pensare che Infantino faccia il mondiale a 62 o a 208, perché il volume di affari e di soldi crescerebbe, e credo che lui abbia a cuore solo quello, non certo il calcio, solo le finanze. Voglio tranquillizzare a Infantino. Presidente, noi ci verremo ai mondiali senza che lei allarga, anzi le dirò di più. Non sono neanche tanto sicuro che lei tra 4 anni sarà ancora lì, perché aspettiamo cosa accade in questi mondiali, aspettiamo le indagini che verranno aperte dalla magistratura, aspettiamo tutti i bordelli che emergeranno in Messico, in Canada e negli Stati Uniti con Trump. E poi dopo, nel caso, parliamo se si allargano le squadre o si rimpiccioliscono le tasche, a cominciare dalla sua. Infantino, pubblicità.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà. La nostra forza è la qualità.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono. Prima però voglio leggere un po' di messaggi che sono arrivati al 342 00 00 100. Naturalmente tanti di voi ci stanno ringraziando per questo bellissimo momento di radio, questo momento a Marcord a cui sono particolarmente legato, ovvero sentire le voci di Giorgio Martino e di Salvatore Carmando, che hanno ripercorso con la memoria e con i loro ricordi il gol del secolo, quello realizzato da Diego Armando Maradona. E anche Walter sta ricevendo tanti messaggi da parte vostra di ringraziamento per le parole riservate a Infantino e al poco tatto che ha avuto evidentemente il presidente della FIFA nei confronti dell'Italia. Speriamo davvero che sia stata semplicemente una battuta, magari poco riuscita, però se la poteva risparmiare, questo lo possiamo dire senza paura. Siamo pronti per tornare al telefono e per ritornare sul gol del secolo, perché lui era allo stadio Azteca ed è Pedro Pablo Pasculli. Ciao Pedro, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Prima eravamo in compagnia di Salvatore Carmando e di Giorgio Martino. Il secondo ha raccontato alla TV italiana quel gol fantastico. Il primo era a bordo campo perché aveva seguito Diego in quel mondiale come massaggiatore personale. Tu l'hai vissuto e l'hai vinto quel mondiale. Il tuo ricordo di quella giornata e in generale di quell'avventura?
1: Allora, quel ricordo è, diciamo, è storia perché è stato fatto il gol più bello del mondo e tutti i mondiali, e il gol, poi la mano di Dio che è nata lì dopo quel gol di Diego, la furbizia del calciatore, perché io lo dico sempre, un giocatore se non è furbo non può giocare a calcio, quindi Diego è stato furbo anche in quello. Per noi è stato una cosa straordinaria, diciamo, i gol non è che solamente, sai qual è il problema, che vengono adesso e dicono ah sì, Maradona ha fatto con la mano. Per quanti giocatori al mondo hanno fatto gol con la mano? È stato lo furbizia giocatore. Per noi e poi ha fatto l'altro gol che ha lasciato la bocca aperta a tutti quanti, compreso noi compagni di squadra. Quindi per noi, diciamo, aver avuto un compagno di squadra come Diego, non solo calcisticamente, a parte come uomo, come compagno, era una cosa straordinaria. Cioè, mai incazzato, mai arrabbiato, sì, mai voleva la palla, al contrario, se non sbagliava, vieni, va, fa niente, dai, tranquillo, vai. Non la voleva sempre lui alla palla, quindi era grande anche in questo Diego, era grande in tutto, cioè per quello è il numero uno al mondo.
0: Pedro, passando invece all'attualità, si fa un gran parlare già da un bel po' di mesi a questa parte di Ceballos, questo esterno argentino del Boca Junior. Pare che il Napoli sia davvero ad un passo dal portarlo all'ombra del Vesuvio. Ci racconti un po' che calciatore è e come potrebbe essere impiegato in un 4-3-3, in un 4-2-3-1?
1: Ma io penso che è un giocatore, un ottimo giocatore, perché là lo puoi utilizzare sia sulle fasce, sia a destra che a sinistra, giocando con il 4-3-3 lo puoi utilizzare in tutti i modi. Poi è un giocatore, diciamo, maleducato calcisticamente, sì, che prende la palla, salta il uomo, ti punta, e poi tu sai come siamo noi argentini. Io penso che se il Napoli lo prende farà un grande affare, poi proprio la città adatta per Ceballos, che sicuramente può far la differenza e farà un grandissimo acquisto.
0: L'ultimissima, in un minuto, ti chiedo anche un parere sull'arrivo di Massimiliano Allegri al posto di Conte.
1: Magari sono due allenatori diversi caratterialmente, magari anche tecnicamente, calcisticamente, diciamo. Arriva un altro allenatore, penso che farà anche bene. Conte è un ottimo allenatore, ha vinto il campionato con il Napoli, però è normale, sappiamo Conte com'è, uno che pretende che vuole esprimere al massimo, è il suo modo di lavorare così, però il risultato ti dà magari è questo, lui ha resistito 3 anni consecutivi alla Juventus, dopo le altre squadre, sempre fatto un paio di anni, sì, e poi cambia squadra, però sicuramente arriva un altro grande allenatore come quello che aveva prima con Antonio Conte. Sicuramente caratterialmente sono un po' più diversi.
0: Grazie Pedro.
1: No, grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio forte, grazie a Pedro Pasculi, lo ricordiamo, campione del mondo con l'Argentina nel 1986. Ci fermiamo, finisce qui la seconda ora della nostra informazione sportiva, linea al meteo e poi ritorna Walter De Maggio.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate nelle regioni meridionali, quindi anche in Campania, ma con il vento che oggi si farà sentire, è vento piuttosto sostenuto, arriva da nord-est, porta aria più secca e leggermente più fresca. Quindi in realtà si sta bene come temperature, anche di notte si dorme alla grande. Durante il weekend comunque il vento tenderà a calmarsi, il mare tornerà a essere calmo, poco mosso, temperature però a quel punto in leggero aumento. Ma per dettagli sulle vostre località c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora ripartiamo, sono le 15, ringrazio gli amici che hanno scritto a proposito in qualche modo delle cose che ho detto su Infantino, perché devo dire che l'istituzione del calcio, no, è il presidente della FIFA, e probabilmente certe battute, venuta malissimo, perché voglio solo immaginare sia una battuta, e insomma dovrebbe risparmiarsele, cioè non è proprio il caso ironizzare sull'Italia, fra 4 anni la facciamo a 62 o 202 squadre. Io lo ripeto, il tempo è sempre galantuomo, perché poi questo mondiale porta in dote miliardi di investimenti, no? L'USA, Trump, il Canada, il Messico, quindi io fossi in Infantino sarei francamente più prudente, perché poi chissà, magari, no? Può succedere che tante le volte possano esserci delle inchieste, delle indagini, chi può dirlo? Siamo sotto al cielo. Detto questo, grazie anche ai tanti che come il sottoscritto si sono emozionati nel ricordo di quel gol di Diego all'Azteca, che è lo stadio che ieri ha dato il là ai mondiali. E pensate, cioè, da quel momento sono passati 40 anni, era esattamente il 22 giugno dell'86 e Diego ci regalò il gol più bello che possa mai essere esistito nella storia del calcio, e averlo rivissuto anche attraverso le parole di Carmando, e Carmando che ci ha confidato che il 29 e il 30 ottobre prossimo sarà Buenos Aires che gli ha regalato questo volo per Buenos Aires e andrà a trovare Diego. Beh, insomma, è stata un'emozione forte, anche perché dovete sapere che i due, che erano molto legati, Carmando compie gli anni il 29 ottobre, Diego ogni 29 ottobre in qualsiasi posto del mondo si trovasse, come prima cosa faceva gli auguri a Carmando, e poi il giorno dopo era Carmando a chiamare Diego al telefonino. Detto questo, però, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Sport, un po' per commentare queste parole che io ho trovato assolutamente fuori luogo del presidente della FIFA Infantino, un po' per monitorare tutto ciò che sta accadendo e che è accaduto alla Juve, ovvero l'ennesimo ribaltone via Comoyi, arriva Giovanni Carnevali, e un po' anche per le voci di mercato che si rincorrono. Spalletti vorrebbe Lobotka. Il Napoli al momento, ma capiamo cosa accade in questi 15 giorni, vi ho dato la deadline, sta trovando un muro su Chila, e Allegri e Manna vorrebbero Gatti. Allora andiamo subito dal direttore di Tutto Sport, lo saluto con immenso piacere, Guido Vaciago. Ciao direttore, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
4: Grazie per essere con noi. Senti Guido, io le ho trovate fuori luogo le parole di Infantino quando gli hanno chiesto dell'Italia la prossima edizione fra 4 anni, Spagna, Portogallo, Messico, la faremo nel 2030 a 62, a 202 squadre, così l'Italia ce la farà. Credo che il presidente della FIFA dovrebbe astenersi da dire certe cazzate del genere, no?
5: Ma un po' ce le siamo cercate, Walter. Non ci qualifichiamo da 3 edizioni in modo,
4: e questo lo so, io sono arrabbiatissimo,
5: in modo poco onorevole. Se qualcuno ci prende un po' in giro, ci può anche stare. Dopodiché poi sono d'accordo con te, il presidente della FIFA non deve prendere in giro nessuno, ma il presidente della FIFA dovrebbe anche astenersi dal fare comunella con i politici di qualsiasi colore e di qualsiasi nazione. Invece mi sembra che la FIFA sia diventata un po' troppo politica rispetto a quello che dovrebbe essere un ente super partes come è la FIFA. Quindi se parliamo
4: è una lettura molto corretta la tua, Guido, molto
5: parliamo
4: corretta.
5: Di cose sconvenienti, purtroppo in questo mondiale ne stiamo vedendo parecchie. Diciamo che la battuta di Infantino mi fa un po' rosicare, però d'altra parte siamo noi che non ci siamo qualificati, devo prendere e portare a casa. Me l'avesse fatta magari un'altra figura meno istituzionale e l'avrei accettata più volentieri. Diciamo che Infantino in fondo è come un capo di Stato, ecco, io non me lo vedo Mattarella che fa battute di questo
4: appunto tipo. Perciò io parlavo dell'istituzione, poi ho anche aggiunto vediamo se tra 4 anni sarà ancora lui il presidente della FIFA, vediamo se dopo l'organizzazione di questo mondiale enorme negli Stati Uniti con Trump, in Canada e in Messico, magari ci sarà anche ancora lui, ricordando che Platini nel frattempo lo ha querelato. Detto questo, però, cronache di questi giorni. Ieri sembrava, scusa il gioco di parole, la faccio anch'io una battuta, uno scherzo di Carnevali, e invece è tutto vero. C'è l'ennesimo ribaltone alla Juve, che aveva chiamato Giuntoli. Giuntoli si ritrovava Allegri, fatto salvo poi far arrivare Thiago Motta, e poi Scannavino, e poi Tudor. Poi l'ennesimo ribaltone, sì Tudor ma con Comogli, poi Comogli Spalletti, per ora fuori Comogli. Spalletti almeno resta.
5: Spalletti mi sembra saldo in questo momento. Ti correggo solo un dettaglio, Scannavino era arrivato prima di Giuntoli.
4: Sì, hai ragione, scusami.
5: Spalletti mi sembra solido, la Juve paga gli errori si stratificano, le scelte sbagliate finiscono per incidere in modo sempre, come dire, un po' come quando fai un debito e gli interessi maturano. Più tu errori fai, più errori poi sarai costretto a risolvere. Quello che mi sembra in questo momento è che rispetto al passato forse la Juve ha preso la figura che davvero mancava,
4: perché è un grande dirigente di calcio, Carnevali, grande dirigente.
5: Non che Giuntoli non lo fa,
4: no, ci mancherebbe.
5: Non era la persona adatta in quel momento. La Juve è orfana, possiamo anche dirlo, da qualche anno ormai è orfana di Marotta.
4: Io addirittura ci metto il carico da 90. Secondo me la Juve dopo Moggi e Marotta non ha mai avuto un dirigente di quello spessore, e forse per quanto Giuntoli è bravissimo, tra l'altro io lo stimo molto, però nel mondo Juve forse c'era bisogno di una figura proprio come Giovanni Carnevali. Senti direttore, a proposito, siccome ti volevo portare anche su un altro tema, poi torno sulla Juve, sulla Bottega e Gatti, però oggi leggendo Tutto Sport come faccio quotidianamente, ieri il Sole 24 Ore aveva anticipato che ci sarebbero degli investitori americani pronti ad acquistare il Torino, sarebbe l'ennesima proprietà straniera. È di ieri la notizia che un pool di imprenditori americani ha provato a prendere il Napoli, ci sarebbe anche la Lazio pronta a essere acquisita da un altro pool di imprenditori, ma stiamo rischiando che nel giro di 5 anni non avremo più proprietà italiane, Guido?
5: Sì, lo stiamo rischiando seriamente, non so se è un bene o un male, certamente c'è un problema nell'imprenditoria italiana che è legata anche, se vuoi, alla situazione del paese e alla crisi di crescita che ha il paese. Un paese il cui PIL cresce con i prefissi, no? 0,5-0,6%, certamente un paese che in questo momento non può offrire...
4: Non sta al passo, Guido, il paese non sta al passo.
5: No, esatto, non può offrire quel tipo di imprenditoria che è necessaria a reggere l'impatto di una squadra di calcio, che sappiamo essere comunque un business dispendioso. Poi lo si può anche rendere virtuoso, come qualcuno ha fatto, De Laurentiis ne è un esempio, però diciamo che vedo pochi imprenditori italiani, anche quelli che in questo momento avrebbero magari le spalle sufficientemente larghe per impostare in un acquisto di una società, non li vedo smaniosi di entrare in questo mondo. E in compenso credo che il calcio italiano, che sta toccando i minimi termini, proprio perché sta toccando i minimi termini, interessa i fondi di investimento.
4: E di grande appeal. E di grande appeal.
5: Esatto, perché di solito ti insegnano che in borsa si compra quando tutto sta scendendo.
4: Però posso, Guido? Allora, sì, tu hai fatto una lettura, tra poco ci raggiunge Giovanni Cobolli Gigli, però la fotografia del direttore è: il calcio italiano è ai minimi termini, come in borsa quando un'azione va in picchiata, l'investitore va e acquista. E acquista però con una finalità, perché noi non ci dobbiamo girare intorno. Loro acquistano perché hanno una mission: costruire gli stadi nuovi. Ora, se la burocrazia, se il governo non consentirà ai fondi, agli imprenditori americani, vedi per esempio i Friedkin, vedi questo nuovo possibile fondo americano a Torino, se non gli fanno fare gli stadi, e quindi riguarderà Napoli quando cederà De Laurentiis, è ovvio gli investitori stranieri ci molleranno. Giovanni Cobolli Gigli, buon pomeriggio.
6: Altrettanto a voi, buongiorno.
4: Tu sei stato, c'è il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago con noi.
6: Buongiorno.
4: Allora, è caduto il collegamento con Vaciago. Senti Giovanni, presidente, ennesimo ribaltone alla Juve, ma tu ti ci riconosci più in questa Juventus?
6: No. Non mi riconosco più da quando è stato preso Cobolli. Ma anche prima, le cessioni fatte di buoni giocatori della Juventus nel periodo di gestione precedente, da Giuntoli e così via, mi avevano stupito, perché alcuni giocatori della Juventus attaccati alla squadra e così via, andati via repentinamente. Devo dire peraltro che la decisione di prendere Carnevali a me
4: la condividi? Scusami, a proposito di Carnevali, c'è il nuovo, perché in pochi giorni il Sassuolo aveva rescisso con Grosso, è andato alla Fiorentina, ha rescisso con Carnevali, è andato alla Juve, ma ha anche annunciato con un comunicato ufficiale 3 minuti fa, Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, ne sentirete parlare, avrà una grande carriera da allenatore, Alberto Aquilani, che è veramente bravo. Senti presidente, prima con Guido Vaciago parlavamo dei tanti investitori stranieri, proposta di un pool di americani a De Laurentiis, per ora De Laurentiis declinato, sul tavolo della Bank of America 3 proposte di interesse per rilevare il Torino Calcio da Cairo, probabile che sia anche vicino alla cessione Lotito. Ci stanno saccheggiando i club italiani?
6: Si vede che gli italiani non sono capaci di gestire bene le loro società, perché se cedono vuol dire che cedono nel momento in cui le società non brillano particolarmente, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel sistema.
4: Beh, però questo non appartiene al Napoli, insomma il Napoli è è chiaro quello che dici,
6: è un maestro negli acquisti dei giocatori. I giocatori più importanti che ci sono stati negli ultimi anni li ha comprati De Laurentiis,
4: tutti De Laurentiis,
6: li ha comprati a delle cifre più che accettabili, e alcuni li ha fatti uscire, vedi Osimhen, a delle cifre molto alte.
4: Beh, poi Kvara è il capolavoro, comprato a 10, Kvara, venduto a 75.
6: Il capolavoro, ed è un grandissimo campione. Quindi queste cose le ha fatte De Laurentiis, perché è un uomo evidentemente con il suo carattere molto forte, che conosce il mestiere, che segue la sua società e ha fatto delle buone cose. La Juventus francamente lascia veramente a desiderare.
4: E
6: è vero che la moglie di Cobolli prendeva 800.000 euro per fare i ragionamenti degli algoritmi, mi sembra
4: siamo
6: che
4: messi siamo veramente male
6: sulla luna.
4: Oh, ma certo, ma io mi aspetto di tutto oramai con questi algoritmi, perché qui tra algoritmi e intelligenza artificiale magari arriverà anche l'intelligenza artificiale a dirmi come devo condurre questa trasmissione, col privilegio di condurre da 25 anni, e sarà quello il momento in cui alzerò le mani, me ne andrò su una isla bella a guardare il mare magari.
6: Isole ce ne hai tante lì davanti, però resta a Napoli molto meglio.
4: Però ce ne ho 3 meravigliose, anzi fammele ricordare, Capri, Ischia, Procida. Poi io sono uno che ama la follia questa terra, quindi tutte le volte che posso ricordarlo lo faccio. Senti, ma ritieni che Spalletti adesso sia più saldo di prima o si può ipotizzare che ritorni Antonio Conte, Giovanni?
6: No, io penso che Spalletti sia saldo più di prima, perché evidentemente era chiaro, vedendo i filmati, che Spalletti e con Mollino si parlavano neanche, si giravano la schiena uno con l'altro, con poca intelligenza da parte di Comolli, che doveva cercare, forse suo anche suggerimento di John Elkann, di migliorare la situazione dei rapporti. A me sembra che Spalletti vada benissimo. La Juve dovrebbe smettere di fare cambiamenti, dovrebbe costruirsi un consiglio di amministrazione di società quotata in borsa che prenda le decisioni, e dovrebbe iniziare nuovamente un percorso. Credo che Carnevali, con la conoscenza che ha del calcio, 10 più anni di esperienza nel Sassuolo ottenendo buoni risultati, dovrebbe cercare di portare anche all'interno della Juventus un pochettino più di italianità, perché ormai sono 10 o 9 giocatori stranieri che giocano all'interno della squadra.
4: Assolutamente, assolutamente, bisogna un po' recuperare, ma non riguarda solo la Juve, riguarda anche altri club. Presidente, io ti ringrazio molto, ti voglio augurare buona giornata e a presto.
6: E resta a Napoli bene fisso.
4: Ma resto qui, ma chi si muove da Napoli, Giovanni?
6: Lascia stare le isole.
4: Ciao presidente.
6: Solo tempo libero. Ciao.
4: Grazie a Giovanni Cobolli Gigli. Allora, torniamo a parlare di Napoli, anche perché apriamo, seppur veramente come antipasto, perché tanto c'è tempo, però apriamo anche al tema centenario. Perché? Perché sarà l'anno del centenario, la maglia del centenario verrà presentata il prossimo 6 luglio e noi vi trasmetteremo anche tutta la presentazione della nuova maglia. Parliamone di centenario, lo facciamo col capo allo sport del mattino, Francesco De Luca. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Buon pomeriggio a voi.
4: Allora, Francesco, approfitto della tua presenza perché è arrivato, mi piace spesso ironizzare, un WhatsApp di un ascoltatore. Siete gli unici a parlare di Ceballos al Napoli. Tra l'altro non è vero, perché ho letto qualche giorno fa tutta la pagina del mattino l'assalto a Ceballos. Oggi abbiamo dato anche una notizia che tra lunedì e martedì c'è un vertice con Manna e con il suo entourage e tutti gli agenti di Ceballos, e potrebbero essere le 48 ore. Lui perché me lo scrive? Perché dice, mi fido di quello che scrive, poi se non è vero chiedo scusa, sembrerebbe che ieri Fabrizio Romano, che però non è Gesù sceso in terra, è un giornalista come tutti noi, e abbia detto che su Ceballos al Napoli non c'è nulla. Avendo molta stima di Fabrizio Romano rispetto alle sue fonti, come proverà a immaginare che lui rispetta le nostre? Perché non è che a Kiskis Napoli al mattino siamo impazziti. Fabrizio è molto bravo e ci mancherebbe.
7: Ma no, ma anche perché dietro alle notizie di mercato non vengono tirate fuori per caso, c'è un lavoro che si fa nel tempo, che si fa giorno dopo giorno. Ceballos è un profilo che interessa molto al Napoli.
4: Moltissimo.
7: E poi, sai, la concretizzazione di un'operazione poi può dipendere da tanti fattori. Questo vale per Ceballos come vale per tantissimi e per tutti gli altri giocatori di questo pianeta. È chiaro che noi questo sarà un mercato lento per il Napoli, sarà un mercato lento per tutte le squadre, perché con questo mondiale,
4: complice il mondiale,
7: durerà, sì, che non finirà mai, cioè mondiale infinito, se vedi il tabellone ti metti le mani in testa. È giusto che poi si facciano delle valutazioni con molta calma, anche perché c'è un nuovo allenatore, bisogna dargli la possibilità di conoscere il materiale che è già a sua disposizione. Io credo che in questo momento Manna sia al lavoro con De Laurentiis, questa triangolazione tra Los Angeles, Allegri che è in vacanza, Los Angeles dove è il presidente, Allegri che è in vacanza e Manna che è operativo qui, per sistemare le cose che vanno sistemate. Io mi auguro che in tempi brevi, ad esempio, il Napoli dopo il mondiale possa dare l'annuncio del prolungamento di McTominay, perché anche quello sarebbe un segnale, importante di continuità.
4: Io mi auguro soprattutto che il Napoli presto sia in condizioni, siccome di fatto Allegri ha già firmato il contratto con la Lega al Napoli, ma il Napoli non lo può annunciare fino a qua, lo vieterebbero le regole, fino a quando Allegri non rescinde. Però questo nulla vieta che Allegri e Manna stiano lavorando comando, Francesco.
7: Sì, ma assolutamente, il problema, sai, Walter, è la mentalità di chi è al comando del Milan, che probabilmente è la mentalità di un signore che si sveglia e non ha come priorità la rescissione di Allegri, dei dirigenti, l'ingaggio di un direttore sportivo, l'ingaggio del tecnico e dello staff tecnico, il mercato. Probabilmente aspettiamo, il Milan aspetta, ci avrà i suoi tempi, che sono dei tempi lentissimi, perché poi la stagione è finita il 24 di maggio, insomma. E io penso che, al di là di tutto, insomma, penso che i tifosi del Milan si stiano aspettando delle cose, così come lo aspetti anche Allegri, di risolvere questo contratto. E poi mi auguro che il 6 luglio, appunto, sulla MSC ci possa essere anche lui con questa maglia del centenario.
4: Sarebbe un bel colpo il 6 luglio presentare Allegri con la maglia.
7: Sì, sarebbe il giusto testimonial, perché insomma è un passaggio importante della storia del Napoli, questo arrivo di Allegri dopo il grande ciclo di Conte.
4: Verrà presentata la maglia del centenario, ha ragione Francesco De Luca, magari anche l'allenatore del centenario, anche perché sarà un anno particolarmente importante. Ha fatto parte della storia del Napoli in questo centenario il baronetto di Posillipo, Gianni Improta. Buon pomeriggio, baronetto.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
4: Siamo con Francesco De Luca, capo allo sport del mattino.
8: Ciao Francesco.
4: Ti ho visto l'altra sera a Rai 1, bellissimo lo speciale docufilm dedicato a Dino Zoff. C'è

0: Poi Terry.
1: Allora, quando andiamo a fare colazione al bar io e Antonio, spendiamo in genere intorno ai 5 euro in due. Prendiamo il solito cornetto, sì, vuoto a cremo, quello che è, sì, il prezzo è sempre uguale.
2: Okay.
1: E poi un caffè che non è proprio un caffè, è tra un caffè e un cappuccino. C'è cioè un caffè particolare.
0: È un cappuccino.
1: E spendiamo intorno ai 5 euro in due. E anche seduti, accomodati,
0: sì,
1: ci accomodiamo. E secondo me va bene, è giusto. Non lo facciamo spesso, ma ogni tanto ci prendiamo questo quarto d'ora.
2: Fate bene,
1: noi,
2: dai.
1: E secondo me è giusto.
0: È giusto.
1: Due persone intorno ai 5 euro.
0: Sì, come prezzo mi sembra giusto.
2: Quindi,
0: però non,
2: è lineare al tuo.
0: Sì, non ho capito questo ibrido tra caffè e cappuccino.
2: Il cappuccino.
0: Il cappuccino pure è bello. Sì, dipende dalle parti d'Italia. O cappuccino o cappuccino.
2: È tornato il nostro ok. Il costo è giusto. Vi stiamo chiedendo quanto dovrebbe costare secondo voi, ovviamente in base ai vostri ragionamenti, al bar questa colazione qui, cornetto e cappuccino.
0: Sì, ha detto a me 88, comunque Antonio è un eroe, fa pure colazione volutamente con Teresa, pensa tu che sacrifici.
2: 342 00 00 100, cornetto e cappuccino, quanto dovrebbe costare al bar? Fate tutti i ragionamenti del caso,
0: fate i calcoli e poi ci scrivete.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termine con

0: prescrizioni in negozi e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci voleva il ritorno di uno dei grandi format di questo programma, che è OK, il costo è giusto.
1: Originale, esatto. Format originale che ci è stato fregato prima della nostra nascita, ma comprensivo Diva Zanicchi, chiaramente.
0: Esatto. Secondo voi, amici, quanto dovrebbe costare una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? Fate tutti i calcoli, i ragionamenti, anzi i ragionamenti che fate, diteceli proprio.
1: Sì,
0: ci interessa poi capire il vostro parere.
1: Dite che il costo dell'elettricità per la lavastoviglie,
0: sì, tutto,
1: bisogna
0: tutto.
1: Contare tutto.
0: Diteci proprio il vostro pensiero in toto e ascoltiamo.
2: Perché c'è la gara di cappuccino, c'è una gara specifica a livello mondiale.
1: In che senso?
0: In che senso c'è la gara?
3: No, capito. Oramai sono notizie che non fanno più notizie, i prezzi fuori controllo.
1: No,
3: ma
1: certo.
3: Bisogna stare un po' più attenti e fare colazioni al banco anziché farsi servire al tavolo.
1: E qui c'è una polemica nella polemica, dice.
0: C'è un consiglio anche. Poi.
4: Sai, Renzo Barone che stava mandando messaggio. 5,50 euro cornetto e cappuccino. Domanda. Non sì. Per polemizzare.
1: Prego.
0: Perché? Era un'analisi sua.
1: È un'analisi, ci sta.
5: Ragazzi,
1: dai.
5: Purtroppo se facciamo i prezzi di Napoli, ovviamente sembra tanto un cappuccino 2,50 euro. Io che vivo in Belgio magari lo pagherei 2,50 euro.
1: Lì quanto?
5: I costi ci sono, costi personale, tutto.
1: Assolutamente.
5: Servizio, quindi ora quando torno giù in vacanza e sento cornetto e cappuccino 3 euro, dico, ma che fatti? In realtà si parla già sui 10 euro, cornetto e cappuccino.
1: In Belgio?
5: In altre parti di Europa, poi non so le altre parti del mondo.
1: Vedi, lui dice siamo anche fortunati dalle nostre parti a pagare anche 5 euro.
0: Però fortunati. Poi è sempre proporzionato, cioè, paghi tanto, però al tempo stesso lì magari guadagnano di più in generale, ci sono stipendi sempre più alti, no?
6: Ragazzi, dipende pure se prendete un cornetto a marmellata. A scelta poi
0: di che tipo?
6: Gusto, tavola, albicocca, pisca.
0: Sì.
6: O un cornetto a marmellata.
0: C'è differenza.
1: Cornetto a marmellata costa di più o costa meno?
0: Secondo me costa di più perché è più corposo, ed è a marmellata.
7: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
7: Io ogni tanto pratico, la mattina faccio colazione al bar.
0: Siamo praticante.
7: Al bancone. Varia sui dai 3,20, 3,30, 3,50 euro per un cappuccino e un cornetto.
1: 3,50 euro.
7: Delle volte
1: 50,
7: in due si arriva a 6,60 euro, 6,80 euro. Questo è in provincia di Napoli, ovviamente.
0: Ok. Vabbè, sui 3 euro non mi sembra male.
1: Lo accetto, secondo me. Dai.
0: Sì, da accettare lo accetti, però. Diciamo che rispetto a prima, ovviamente si sa che non sono più quei prezzi lì, non puoi fare quei tipi di ragionamenti. Però 3 euro, dai.
1: E passa la paura.
0: Sì, dai, ci sta. ci sta. Ti leggo anche Clemente che dice: ciao amici, a Ercolano la mattina la mia colazione si aggira intorno ai 3 euro.
1: Vedi?
0: Quindi anche lui su questa cifra qua. Può andare, ce la
1: quella
0: facciamo
1: di cornetto e cappuccino, credo.
0: Sì, non ha specificato, credo di sì.
1: Beh, continuate. Magari se c'è qualcuno che assiduamente frequenta il bar e ci dice quanto spende per cornetto e cappuccino, se li prende chiaramente, ci dite la realtà dei costi.
0: Anna, ad esempio, ce lo manca a farla apposta, ci scrive proprio questo: dal centro storico. Caffè schiumato prende lei, quindi diciamo anche qui è una sorta di ibrido tra...
1: schiumato costa relativamente in più.
0: Non credo, penso più si avvicina al costo caffè che cappuccino, però vabbè. Dice: dove faccio io colazione con mio marito, due cornetti e due schiumati paghiamo 4,40 euro al tavolo.
1: Per due?
0: Sì, quindi 2,20 euro a testa. Essendo un amico non ci fa pagare il servizio, perché sennò bene o male siamo sui 5 euro. Vabbè, lì c'è poi anche il rapporto, la fedeltà, cliente fisso, eccetera. Quindi ti toglie quella cosina, però sennò comunque veniva sui 5 euro.
1: Ok!

0: chiari aumenti che ci sono oggi.
1: Ragionate con noi, proprio diteceli i vostri ragionamenti,
0: esatto,
1: che ci piacciono.
0: Tutto questo al 342 00 00 100. Adesso un po' di musica e poi torniamo con i vostri ragionamenti. Sì.

0: Tucamac Areni, c'è
1: sì.
0: Mario.
1: Sì, anche il sottofondo mi è molto latineggiante. Sì.
0: Tucamac Areni.
1: Un po' sì. Così, lo è.
0: Devi leggere qualcosa, qualche magari ragionamento degli amici.
1: Vediamo.
0: Ok, il costo è giusto.
1: Ad esempio, Nicola dice: da molto tempo che non vado a fare colazione al bar. Io, mia moglie e mia figlia, per tutte e tre ci vorrebbero circa 10 euro. E mi sembra un po' troppo, dice lui.
0: Vabbè, certo. Diciamo che una tantino. Volta ogni tanto.
1: Sì.
0: Va bene anche, certo, poi andare sempre è complicato.
1: Poi, diciamo, sposta il discorso su un'altra tipologia di colazione o comunque di ordine. Tonino dice: bar a Mondragone, due tè, io e mio amico 10 euro.
0: A Mondragone a Milano?
1: Due tè.
0: Io e te.
1: Cioè, io non so, oggi lo sto un po' perdendo.
0: È venerdì,
1: Cioè, pensa anche Zagaria sta annuendo, mi sta dando ragione.
0: No, sta ridendo con me.
1: No, non è vero. Poi Ame dice: io non riesco a uscire di casa senza fare colazione. Non mi piace farla al bar, preferisco farla a casa, ma perché vuole stare rilassato in pigiama.
0: Certo.
1: Dice: comunque per me cornetto e cappuccino 3 euro. È il suo costo giusto.
0: Secondo me è quella soglia che metterebbe un po' d'accordo tutti, credo.
1: Sì, grosso modo sì.
0: Tranne forse i gestori del bar che
1: cercano comunque un po' di aumentare in qualche modo i prezzi, comunque sono un po' più alti secondo me di media, però 3 euro non è male, dai.
0: Se c'è qualche gestore del bar di un bar in ascolto, chiaramente senza dirci il nome del bar, non è che ci faccia sapere quanto costa dovrebbe costare effettivamente.
1: Ma anche rispetto al suo pensiero, ai consumi, eccetera, ci può raccontare l'esperienza in maniera diretta.
0: Quanto dovrebbe costare secondo voi una colazione al bar a base di cornetto e cappuccino? Diteci un po' tutti anche i vostri ragionamenti. 342 00005.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: perdersi questa prima ora all'insegna del nostro format, ok, il costo è giusto.
1: Io ci tengo a dirlo. Vai. Oggi sono totalmente rincoglionito.
0: Ma ragazzi, lo stiamo perdendo. Allora,
1: ho dato la parte iniziale del numero giusta.
0: Poi quella vecchia, però.
1: Poi la parte finale era quella del numero vecchio.
0: Ma sì, ma
1: sono
0: che
1: totalmente
0: poi...
1: rincoglionito. Meno male che l'avete salvato sui vostri device.
0: Che è sempre 342-00-00100. Però non vi preoccupate, siamo ancora vivi, siamo ancora qui. Mario, sei nel pieno possesso delle tue facoltà.
1: Sono nel pieno possesso del conoscere e comprendere che sono rincoglionito.
0: Bene, bene, un applauso di incoraggiamento a Mario, dai.
1: Grazie, troppo buoni.
0: Però
1: troppo
0: ti posso
1: buoni.
0: Dire, se ti può consolare, ora sai cosa provo io tutti i giorni. Cioè, come mi sento io sempre. Sono sempre rincoglionito. Esatto. Quindi benvenuto nel mio mondo. Tu sei il lato sano del duo, quindi pensate che divertimento ci aspetta.
1: Sì, il divertimento ha un alto tasso di pochezza.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Questa settimana ci siamo proprio buttati giù di brutto.
0: Pesantemente. Però dai, parto da questo scritto e poi vediamo gli ultimi messaggi, li ascoltiamo.
1: Certo.
0: Per il rafficone, perché vi stiamo chiedendo, secondo voi, qual è il costo giusto di una colazione al bar, però fatta diciamo quella un po' tipica, un po' classica,
1: tipica,
0: quindi
1: sì.
0: Cornetto e cappuccino, qual è il costo esatto secondo voi?
1: Sempre se l'avete mandato al numero giusto.
0: La mattina, dice Anna, a casa con tutta tranquillità cornetto e cappuccino fatte in casa, preferisco non fare colazione al bar, magari per pigrizia o per evitare questo tipo di spesa.
1: No, ma capiamo le vostre abitudini, però è anche un vostro pensiero, magari non lo fate, quindi non avete riscontro reale, però magari vi siete fatti un'idea di quanto potrebbe costare un cornetto,
0: sì,
1: e un cappuccino.
0: E invece c'è l'altra esperienza di Mizio, che dice proprio due domeniche fa, ci dice anche dove, vabbè, sorvolo, ci siamo fermati a fare colazione, due coppie seduti al tavolo, un cappuccino, un caffè, due tè, due cornetti divise in due, totale 18 euro.
1: Mi sono perso
0: allora,
1: caffè,
0: fatti il calcolo, un cappuccino,
1: sì,
0: un caffè, due tè, quindi il beveraggio era questo,
1: okay,
0: e poi due cornetti divisi in due. Quindi non erano quattro cornetti,
1: sì,
0: due cornetti, quindi 18 euro. Boh, non lo so, mi convince sto prezzo, ma forse perché ho calcolato male, non lo so. Ascoltiamo gli ultimi messaggi.
1: Lo accetto,
0: sì,
1: così,
0: perché il mio cervello non riesce a pensare più.
2: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
2: Amici, io credo che il costo di un cappuccino e cornetto dovrebbe essere il doppio del costo del lavoro, quindi tenendo presenti dipendenti, utenze,
1: certo, chiaramente
2: eventualmente dentro il prigione. Se poi si va oltre, la colazione diventa un lusso.
1: E qua
0: diventa
1: un lusso.
0: Ah,
1: credo.
0: Era lusso l'ultima parola.
1: Però non c'è detto quanto.
0: Non ha quantificato. Vabbè, però il ragionamento era bello.
3: Buonasera, Massimo la Tigre.
0: Allora, uè, tigrone.
3: Un cornetto alla Luminist di via Toledo.
1: Salutiamo. Non sapremo mai quanto costa. Però vende i cornetti.
4: Secondo me ne fa 11 euro e 12 euro. In due, però.
0: In due, sì, è tantino.
1: 12
0: però.
1: Euro in due.
0: Sono 6 euro a testa.
1: Se prendete cornetto e cappuccino.
0: Dipende cosa prendi, però
1: certo.
0: Comunque in due, che quanto puoi consumare per una colazione? Quanta roba mangi e bevi? Che
1: io che ne so, sono già fame,
0: è abbastanza.
1: Una spremuto, cornetto e cappuccino potrebbe
0: ma
1: venire.
0: Ma sono in due, quanta roba si pigliano?
1: Sì, si può trovare.
0: Ma prendono, vuol dire che prendono troppa roba per essere in due.
1: Loro, scusa.
0: Secondo me.
5: Salve, questo è il mio parere, zero polemiche, però cioè, sul caffè c'è un ricarico, e sui panificati in generale c'è stato un ricarico, c'è un guadagno pazzesco.
1: Anche i costi,
5: un guadagno, ma ci sta pure il costo.
1: Sì.
5: C'è il costo della corrente, e poi ci sta il costo delle kill che lo porti, va bene, siamo d'accordo. Ma mono cornetto e un cappuccino, quando volessimo fare
1: quello?
5: In casa smetto il discorso, mi zebbe scivo cornetto gourmet, camarmellate visciole. Stagionata per 150
1: c'è chi lo fa.
5: Cosellare, no, se baro abbia diventato un po' con bietta e diventa impossibile pure a fare colazione. Quindi, zitti, chi sa può gioco, capisci? A me non parla mai stesso fatto.
0: Mi piace questa chiusura quasi.
1: Perché se zitto. Il cornetto gourmet poi dice lui, poi dice magari puoi metterci del rincarino, hai capito?
0: Vabbè, ognuno poi fa, cioè tira l'acqua al mulino suo,
1: Puoi farlo vedere un surgelato, tipo.
0: Ognuno fa il suo gioco. Questo lo possiamo dire, ma non è cattiveria, cioè no, è vero, ognuno, ma in tutti i settori, in tutti gli ambiti, ognuno prova a fare un po' questo gioco.
1: Se non ci andate più.
0: Ognuno poi è libero di scegliere, è chiaro. Riusciamo ad ascoltare l'ultimissimo che ci è arrivato, giusto per chiudere così, abbiamo un ultimo parere, dai, vediamo. Volo.
1: Vogliamo.
6: Mangia una pizza quasi seria, a Destigliolo, tranquillamente, 4 di noci.
1: E non sapremo mai.
0: Ma poi perché la pizza è uscita all'improvviso?
1: Ma come, che c'entra?
7: Salvatore da Bada, alias Scemature.
0: Ah, Scemature.
7: Niente, io quando ero giovane, negli anni 90, andavo a scuola a Piazza Plebiscito e da Bada in Circumvesuviana scendevamo sempre una fermata prima alla stazione di Gianturco, perché giù a via Emanuele Gianturco all'angolo
1: c'è un altro, c'era bar, un bar famoso
7: dove facevamo colazione con 1000 lire,
0: prendevamo
7: un caffè e un cornetto, che poi dopo riprendevamo la Circumvesuviana perché essendo comunque connazionale di Cristiano Ronaldo non pagavo, e proseguivamo per la stazione centrale, da lì poi andavamo a Piazza Plebiscito.
1: Le lire, ragazzi, le lire non le contate più, cioè
0: è ovvio che chi ha vissuto determinati periodi, anche noi, un raffronto lo fai per dire: mamma mia, 30 anni fa con 1000 lire facevi veramente la colazione, non ce la fai mai.
1: Ma proprio da Tiffany la colazione.
0: Esatto. Amici, però rimanete lì, perché la prima ora abbiamo fatto questo bel ragionamento, costi, ok, il costo è giusto, eccetera. Ma adesso dobbiamo scavare sempre più a fondo negli abissi della pochezza, perché tra poco c'è il venerdì divertimento.
1: Ma un venerdì divertimento proprio...
0: Poi inizio alla Maria De Filippi.
1: Non è quella,
0: ma somiglia,
1: Buonasera.
0: Caramella, non ce l'hai più.
1: Ho rubato la sigla. Buonasera.
0: Rimanete lì, amici, tra poco il regno della pochezza sarà per voi.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui per riprendere in mano le redini di questa barca che sta affondando.
1: No, affonderà adesso. Perché c'è il venerdì divertimento, quindi per forza deve affondare. Sono bossi vostri.
0: In questo caso sì. Salutiamo sempre il nostro Simone Zaccaria che cerca di tenerla.
1: No, non ce la fa.
0: Di tappare le falle di questa barca. Ma che,
1: Non ce la può fare, nonostante la maestria, la bravura, la capacità, non ce la può fare. Però
0: maestria che fa rima con
1: Zaccaria, certo. Ma prima di entrare nel vivo del venerdì divertimento abbiamo la notizia.
0: Abbiamo la notizia perché è estate 2026 ha a che fare sempre con una parola accanto. Caro spiagge.
1: Ah, vabbè, figurati.
0: sì, perché secondo l'ultima indagine di Altro Consumo, una settimana di ombrellone e due lettini in stabilimento costa in media in tutta la penisola 225 euro.
1: Ok, vai, entra a fondo con questi dati prima di giudicare.
0: Quindi, per il costo è giusto.
1: No, non è sempre la domanda.
0: Ovviamente 225 euro è la media della prima settimana di agosto.
1: Ah, ok, quindi è stato fatto un calcolo su quel periodo lì.
0: Si parla del 6% in più rispetto al 2025, e se si guarda invece agli ultimi 5 anni, l'aumento arriva al 24%.
1: Mamma mia. Mamma mia, aiutateci.
0: È una curva che da pensare quasi più della prova costume, che a quel punto chi se ne frega, scusa.
1: No, ormai è diventato, non è più un problema quello.
0: Ma io la panza, scusa.
1: Ma sì, ormai la panza è sexy. Ce lo dobbiamo dire perché da così.
0: In mezzo a questi numeri non proprio rilassanti quanto un bellettino in spiaggia, no. C'è però una buona notizia.
1: Oh, evviva le buone notizie.
0: Attenzione, esiste una città dove sdraiarsi al sole non significa per forza svuotare il portafoglio. Così,
1: qual è? Diccela, andiamo subito.
0: Si trova sul mare Adriatico. Ecco, a chilometri di sabbia dorata. E, insomma, vuoi sapere qual è?
1: Sì, dilla.
0: La città con la spiaggia più economica d'Italia del 2026.
1: Che non è qua, ovviamente, quindi.
0: No, è Lignano Sabbiadoro.
1: Dove tutti i cantanti fanno la data zero dei loro tour.
0: Vedi?
1: Cioè, tutti quanti, quando fanno i tour estivi, Lignano Sabbiadoro è la data zero dei tour.
0: Per chi non lo sapesse, è una storica località balneare del Friuli Venezia Giulia, che salutiamo comunque.
2: Ciao a tutti!
0: Qui una settimana di ombrellone e due lettine nelle prime quattro file fra il 2 e l'8 agosto, quindi sempre tenendo conto quella prima settimana, costa 157 euro di media. In pienissima stagione, una settimana.
1: Quindi molto più basso dei calcoli che hai fatto prima.
0: Che era 225. Insomma.
1: Abbiamo anche la peggiore. Meglio, quella che. Peggiore, sembra brutto detto così. Quella che costa di più.
0: Sì. Abbiamo anche una nostra conoscenza. Perché. La città, il record negativo vogliamo in Liguria ed è per la città di Alassio. Sì, che noi conosciamo bene.
1: Grande, salutiamo Gigi
0: d'Alassio.
1: Grandissimo.
0: Quanta pochezza. veramente non ce la siamo preparata, eppure è arrivato così, è stato non andatevi.
1: Vabbè, ragazzi, è venerdì e si
0: qui
1: sente.
0: La media di qui sopra è di 340 euro.
1: Lo vedi. La più cara d'Italia.
0: Capito.
1: Poi, vabbè, ovviamente sono stati campionati diversi stabilimenti balneari. Poi magari c'è qualcuno che non è stato campionato, che costa di più ancora.
0: Quindi
1: non lo
0: tra
1: sappiamo.
0: Lignano Sabbiadoro e Alassio ci sono quasi 200 euro di differenza.
1: Sì.
0: Intende?
1: Sì, poi ovvio, a qualcuno può non piacere un posto anziché un altro, ognuno è libero di scegliere. C'è sempre quel discorso: le cose hanno il loro costo, ma ognuno può andare dove cacchio vuole.
0: Può anche stare a casa,
1: ma noi vi solluccheriamo
0: perché c'è la sigla.
1: Tutti questi dati non ci servono a fare ragionamenti sui costi dei lettini, sull'andare in spiaggia al mare, eccetera. Ma dobbiamo solluccherarvi col nostro format.
0: Col nostro

0: Yo, yo.
1: Amici!
2: Questa è tosta,
1: Qui si toccano le profondità della fossa delle Marianne qua.
2: Prima che fai la domanda, io devo fare un appello a tutti gli amici.
1: Sì.
2: Il venerdì divertimento di oggi non è uno scherzo, è roba seria e vi vogliamo belli carichi. Non ci deludete.
1: Amici, apri

0: come la chiamereste, però devono essere messaggi passabili, sì, in radio.
1: Cioè, insomma, noi lo sapete, cerchiamo di passare un po' tutto, perché va bene, il confine difficilmente lo superate, del però... non passabile. Però state attenti, ma soprattutto fate proprio volare la fantasia. Quindi voi fate questo investimento, aprite una spiaggia per nudisti e dovete dare a questa spiaggia un nome. Qual è questo nome?
0: Walter Beach, Walter Nudo, dico. No.
1: Io pure ce l'ho. Proprio cartello gigante con scritto benvenuto.
0: Bella.
1: Cioè, proprio tu immaginati.
0: Ah, ma si chiama così?
1: No, non è il. Non, cioè, ti dai il benvenuto andando lì già col nome, benvenuto. E tu dici, guarda, oh, dove andiamo a prendere il sole al gingillo? Oh, andiamo al benvenuto. Cioè, guarda, funziona tantissimo. Anche quella.
0: Attenzione, perché in cuffia. La possiamo dire, eh? Vabbè, chi se ne frega.
1: Zagaria ne ha detta una in cuffia clamorosa, eh.
0: La spiaggia per nudisti di Zagaria si chiamerà Falli Felici. E non solo, certo. Amici, aprite la vostra spiaggia per nudisti. Vogliamo sapere come la chiamereste. 342-00-00-100. Messaggi passabili. Fate dei giochi di parole, magari. Sì. Però ci aspettiamo tanto.
1: Dai, ci fidiamo. Andate con i messaggi.

0: spiaggia per nudisti e vogliamo sapere la fantasia, che nome vi porterebbe a, a dare a questa spiaggia.
1: Il nome della vostra spiaggia per nudisti, eccoli qua.
0: Vediamo.
2: Buonasera amici. Buonasera. Vincenzo il presidente.
0: Presidente.
2: Io la chiamerei Non ti abbassare.
1: Vabbè, scusami, te posso dire perché?
0: Se uno si vuole abbassare.
1: Ognuno si abbassa e si alza come vuole, no?
3: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
3: Ciro da Francoforte.
0: Ciao.
1: Ciao, sì.
3: La mia spiaggia per nudisti, io la chiamerei Belvedere Beach.
1: Bella.
3: Ciao, belli.
0: Dipende anche dove guardi.
4: Ce l'ho anche io il panorama. Lido Pesce d'Oro.
0: Sì, perché è una spiaggia, quindi
5: la spiaggia per nudisti d'eccellenza è il Pendolo d'Oro.
0: Il Pendolo d'Oro è più sottile.
1: Bellissima.
6: La mia spiaggia per nudisti si chiamerà Il Cetriolo di Mare.
0: Bella.
1: Beh, sono belli perché poi esplicite ma il giusto, eh.
3: Amici.
1: Ciao.
3: Buongiorno, anzi ciao. Buonasera.
1: Buon pomeriggio.
3: Allora, la spiaggia io la chiamerei il Paletto d'Oro.
0: Paletto.
7: Ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
7: La mia spiaggia dei
0: visti. Sì.
7: La chiamerei Nudi ma con le mani in tasca.
1: Cioè, nudi con le mani in tasca, ha detto? Però allora, noi siamo contenti che tu ci stia ascoltando tutto volume, però quando interagisci abbassa un po' perché sennò ti sentiamo.
8: Amici, la mia spiaggia per nudisti avrebbe anche un campo di calcetto
0: che
8: si chiamerebbe Palle al Centro.
0: È bella come idea.
3: Io la chiamerei sinceramente Beach Resort da Figarra e Penone.
0: Beh, se si chiamano così i proprietari.
1: Quindi devi fare poi una

0: che ha vinto scudetti, ma se andiamo a vedere l'almanacco per esempio non vediamo un Sarri che ha vinto lo scudetto a Napoli, mentre per me tifoso napoletano Sarri l'ha vinto lo scudetto. Perché dico questo? Perché dico che certe carriere vanno poi comunque interpretate, cioè un allenatore che vince 5 scudetti, che allena la Juve in quel periodo, beh, fondamentalmente io non vedo queste enorme capacità di vincente, e considerando che l'anno scorso Allegri al Milan senza coppe europee non è riuscito a portare il Milan in Champions, se l'avesse fatto Conte l'anno scorso penso che l'avremmo linciato.
1: Però
0: presidente,
1: c'è da dire una cosa, il tuo ragionamento ci può stare, no? Però per esempio anche nel periodo di Allegri, quando ha vinto gli scudetti con la Juve col Milan, anche Conte vinceva scudetti in quel periodo là, perché sono stati allenatori vincenti. Però
0: Emanuele,
1: Conte comunque dopo anni è ritornato a Napoli. Tu te l'aspettavi che dopo un decimo posto ti portava lo scudetto a Napoli?
0: Io ti assicuro che, ovviamente volevo ribadire una cosa, io se Allegri domani firma per il Napoli ufficialmente io sono il primo tifoso del Napoli e il primo tifoso di Allegri, cioè questo va, cioè i nomi vanno su, vanno e vengono, la maglia e la società resta,
1: certo,
0: e questo,
1: è chiaro,
0: e questo supera tutto. Però penso che andare a scegliere un modo di giocare in base a quelli che sono stati semplicemente le vittorie ottenute, il Milan, ragazzi, il Milan vinceva,
2: però Carmine, posso,
0: vinceva a mani
2: basse, no, dico, però
0: per 5 anni perché non c'era il nulla,
2: ho capito, però posso aggiungere una cosa, perdonami Carmine, certo. Perché è anche vero che poi scegliere un determinato tipo di calcio secondo me non significa nulla, perché poi alla fine Maurizio Sarri si siede sulla panchina della Juventus, voi avete visto quell'anno giocare bene la Juventus? Io no, personalmente, e hanno vinto uno scudetto, hanno vinto uno scudetto. Lo stesso Massimiliano Allegri, arrivare in finale di Champions con quella squadra e tra l'altro quasi arrivarci di nuovo, se non per qualche episodio anche molto contestato, no, non è che quella Juventus che lui porta in finale erano il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e il Manchester City, era una Juventus che tutto sommato aveva dei calciatori forti, perché c'aveva dei calciatori forti, penso a Mandzukic per esempio, dico uno per dire che segna anche in finale, però alla fine non mi sembrava questa squadra irresistibile da finale di Champions, e lui ce la porta però.
3: Certo.
0: Perché è un allenatore che ha guidato una squadra forte e vide che vince, che è vincente, perché arriva, allena una squadra forte e vince 5 scudetti, equivale a dire che ne so che
2: vabbè, ma noi abbiamo la squadra forte, quindi allena una squadra forte e vince, facciamo così, va bene. no scusa. Oh no, guarda.
1: Dobbiamo sperare, perché comunque parte. Secondo me il Napoli è più forte del Milan. Secondo me quest'anno col materiale che c'ha, secondo me Allegri può fare bene. Poi è chiaro, lo sappiamo tutti. Io anche personalmente non esco pazzo per Allegri, per il modo come fa a giocare le squadre. Però magari col Napoli, con una squadra diciamo un po' più tecnica, un po' più di qualità, magari fa meglio.
2: Magari arriva Rabiot e chiudiamo tutto. Ringraziamo Carmine, perché siamo un po' in ritardo con la pubblicità, e allora facciamo così, ci fermiamo, primo piccolo mini break, poi torna il calcio della sera.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: yogainspiaggia.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, in attesa che Simone ci passi qualche chiamata. Vediamo se c'è qualche messaggio interessante. Allegri ha giocato 4-3-1-2 a Cagliari, al Milan ed è alla prima Juve. Io non mi ricordo se alla Juve giocò 4-3-1-2.
9: Forse proprio all'inizio, poi passò subito a 3-5-2.
8: Perché lui poi alla Juve ha proseguito il lavoro di Conte,
9: sì,
8: che inizialmente ha fatto il 4-2-4, poi ha fatto il 3-5-2. 4-3-1-2 non mi ricordo, anche perché non mi ricordo chi che faceva il trequartista dietro le due punte. E Allegri ha giocato più o meno in tutti i moduli. Un allenatore bravo deve giocare in tutti i modi. Vabbè, io non sono andato a prendere il Cagliari, ma mi riferivo a tra Milan, Juve, tutte le squadre grandi top che comunque ha allenato. Però nel senso, il Napoli secondo me non ha una rosa, non ha le caratteristiche per giocare 4-3-1-2. Lo può fare De Bruyne il trequartista, ma ci devi mettere comunque due punte, dato che comunque di punte centrale ne hai attualmente due e mezzo.
9: Sì, perché quello forse è l'unico modulo che mi sento di escludere, sai?
8: Sì.
9: Poi per il resto mi vanno bene tutti.
8: Sì, a me tu prima dicevi può proseguire il 3-4-3, 3-4-2-1, quello di Conte. Sinceramente io la difesa a 3 faccio fatica.
9: Ah, ma non dirlo a me.
8: Fatica a vederla, perché vuoi giocare a 3 benissimo, devi prendere Gila. Fare Gila, fare Buongiorno e fare Rachmani, perché se vuoi giocare a 3, io di Lorenzo braccetto di destra non ce lo vedo. Vuoi giocare a 3-4? Benissimo, metti di Lorenzo quarto di centrocampo. E allora così sì, ma se devo giocare a 3 con braccetto di destra di Lorenzo, il capitano non ce lo vedo. Mi piace da terzino, che fluidifica, che va avanti. E allora sì, però vedremo un attimo.
9: Andiamo al telefono 081 546 6873. C'è Alessandro con noi. Ciao Ale.
10: Ciao Manu, ciao ragazzi.
9: Ciao.
10: Come va?
8: Tutto bene Alessandro?
10: Tutto bene. Niente, volevo fare una domanda tecnica. Secondo voi il Napoli potrebbe attenzionare qualche calciatore in questo mondiale? C'è qualcuno su chi puntereste voi?
8: Guarda Alessandro, il mondiale è appena iniziato, bisogna dare tempo e come spesso succede quando ci sono i mondiali, gli europei, i talent scout di tutte le società valutano tanti giocatori, è lì che si possono fare magari grossi investimenti, nel senso prendere giocatori che magari intuisci bravi, giovani, che magari potresti fare delle plusvalenze un domani, non magari quelli ormai affermati, ma in varie squadre, che siano africane, che siano sudamericane, ci sono dei talenti. Mo per esempio ieri leggevo che il Messico ha avuto il giocatore più giovane della storia del mondiale alla prima del preliminare, diciamo 17 anni, e di giocatori così ce ne stanno tanti, quindi magari trovi quella società che magari ci punta, investe, lo prendi magari a 10 come Kvara abbiamo fatto noi a 12, l'abbiamo venduto a 75.
9: E poi ci sono giocatori che dovevi prendere 2 anni fa, due in particolare che mi piacciono tanto del Brasile, ne abbiamo avuto occasione anche di parlarne a Radio Gol con Sabatino Durante, che sono Ryan e Danilo, che sono due calciatori davvero molto ma molto forti, però dovevi prenderli prima, adesso è tardi.
8: È perché alla fine
10: volevo chiedervi c'è qualche squadra che potrebbe essere rivelarsi comunque a una squadra sorpresa dei mondiali, qualche squadra, non so, vedete qualche outsider, qualche sorpresa per questo mondiale, o finirà come al solito con le risolve di Francia, Brasile, Argentina?
9: Guarda, con questo nuovo mondiale le sorprese possono esserci, perché molto dipenderà anche dalla fortuna per le terze qualificate e per anche eventualmente poi quello che sarà la girandola degli accoppiamenti. Però ragazzi, se guardiamo la Spagna, Portogallo,
8: lo so,
9: Brasile,
8: però
9: Francia,
8: prevedo che ci sono comunque delle sorprese, che ci sarà qualche sorpresa che arriverà almeno in semifinale.
10: Potrebbe,
8: sai, uno
10: essere l'Olanda, Manu.
8: Potrebbe essere l'Olanda, ma guarda, io anche la Norvegia non la vedo male, sinceramente.
9: Bravo, l'ho detto l'altro giorno, sono d'accordo con te, la Norvegia è un progetto molto interessante.
8: E quindi al di là della griglia di partenza, ovviamente Spagna, Francia, Argentina, Brasile, Germania e Portogallo, secondo me insieme a queste un altro paio di sorprese che possono impensierire le big ci stanno, anche perché è un mondiale particolare, si gioca alle 9, si gioca a mezzanotte, alle 3 del mattino, quindi può succedere di tutto.
9: Può succedere anche che non le vediamo, quindi
8: esatto, è già a me è capitato.
9: Ciao Alessandro.
10: Grazie, un abbraccio, forza Napoli.
9: Grazie sempre. A te, forza Napoli sempre. Abbiamo anche Gianluca al calcio della sera. Ciao Gianluca.
0: Buonasera, mi sentite?
8: Sì, Gianluca, ti sentiamo.
0: Ah, buonasera, sono molto contento di parlare con tutti e due. Io sono appunto Gianluca, vivo a Roma da...
8: È la prima volta che chiami, noi Gianluca?
0: Io vi sento sempre la prima volta che chiamo.
8: Ecco, perché dalla voce mi è sembrato che è la prima volta che ci chiamavi.
0: Però vi assicuro che vi ascolto spessissimo, insomma, quando posso.
8: Grazie. Io, dici tutto.
0: E vi faccio complimenti. Ma in realtà io volevo fare una considerazione sul nuovo allenatore del Napoli, che appunto sarà Allegri, perché tutti quanti pensano all'Allegri della Juve. Chiaramente io avrei preferito una situazione tipo più Sarri, un tipo di allenatore di quel genere, però nessuno si ricorda dell'Allegri del Cagliari. Io Allegri me lo ricordo a Cagliari, io ho 53 anni. Allegri perse le prime 5 partite, fu confermato dal presidente Cellino, se non ricordo male, dall'epoca, e poi il Cagliari andò in crescendo, salvandosi in maniera, diciamo così, semplice, poi da lì partì la sua carriera a Milan e Juve e compagnia cantante. Ecco, io paradossalmente vorrei quell'Allegri lì, cioè non vorrei l'Allegri che tra virgolette non si è evoluto, ma quell'Allegri che riesce a mantenere la squadra a frequenze, diciamo così, crescenti, e che cosa che purtroppo non mi è sembrato di vedere negli ultimi anni. Lo stesso Conte, diciamo, ha portato la squadra ad andare un po' giù di giri verso la fine delle due stagioni, e noi dobbiamo sempre ringraziare insomma, le cose buone che sono andate, Orsolini e Pedro, insomma, che si è vinto lo scudetto. Io vorrei quell'Allegri là, paradossalmente, cioè l'Allegri di prima di...
8: Diciamo quando era, diciamo, alle prime armi, il giovane, diciamo.
0: Esatto, io quel...
8: Vabbè, è chiaro che era giovane, era un altro calcio, c'erano giocatori diversi, c'erano giocatori più tecnici, e ovviamente stiamo parlando del calcio anche quando c'ero io, dove c'erano i vari Totti di Natale, del Piero, cioè, ovviamente, e all'epoca, diciamo, quel periodo là, spesso vedevamo squadre che giocavano col trequartista e le due punte, e quindi secondo me si giocava meglio, c'era più fantasia, perché poi quando giochi con le due punte, dimmi quello che vuoi, Vincenzo, ma sai, sei più pericoloso quando giochi, cioè, in area avversaria,
9: sì,
8: con due punte. Adesso il calcio diciamo è cambiato, poi lui è andato al Milan, alla Juve, e gli obiettivi cambiano, e lui è anche ovviamente cambiato, si è portato proprio al calcio italiano, dove vinceva scudetti, che le migliori difese poi alla fine, vuoi o non vuoi, sono quelle che poi ti fanno vincere gli scudetti, e diciamo...
0: Io su questo sono assolutamente d'accordo, io però ne facevo un fatto più fisico, cioè Allegri lo vedo alla Gasperini, no? Che di solito sono allenatori che partono piano e arrivano, quel tipo di allenatore che mi fa arrivare bene nel mese di febbraio-marzo.
9: Oddio, guarda, quest'anno è il contrario,
8: infatti, ti stavo dicendo la stessa cosa, dice, Gianluca.
0: Paradossalmente è il contrario.
8: È incredibile che mi aspettavo di più dal Milan nella tenuta fisica, perché sì, si è tanto massacrato, diciamo, Conte e il Napoli per come stavano fisicamente, ma il Milan ha avuto una partita a settimana e comunque non è che l'ho vista proprio brillantissima durante il campionato.
9: È vero.
8: E il Napoli, secondo me, con 4 competizioni, cioè fisicamente, non parlo di infortuni, ma fisicamente stava meglio del Milan.
0: Il paradosso è che l'Inter che giocava da luglio praticamente non ha mai smesso, è finita in crescendo. Cioè l'Inter, io mi aspettavo che con la Como, con la Roma, insomma, quando il Napoli stava a 7 punti, cioè stava a 14, però arriva a 7 punti sotto, avrebbe...
9: Oddio, se il Como non si suicida, io non lo so poi come va a finire il campionato. Però poi dipende tutto. Gianluca, grazie
8: di averci chiamato.
9: Grazie davvero. Sempre allo 081 546 6873 abbiamo una nuova telefonata, mio caro Emanuele, e credo di sapere anche chi sia.
8: E anche io, Luca. Ciao.
9: Ciao Luca.
11: Buonasera.
9: Ah no, vedi, ci ha stupito, non è quel Luca.
11: Allora,
9: ciao.
11: Volevo solo intervenire sul punto di prima per quanto riguarda i giovani delle altre nazionali, diciamo.
8: Sì, sì.
11: Giocatori. Allora, in pratica volevo dire che volevo estendere anche ai nostri giocatori italiani questo discorso, penso anche voi siete d'accordo, perché poi ci ritroviamo con la Serie A, il campionato italiano pieno di stranieri, e poi alla fine, voglio dire, la nazionale non riesce a crescere, penso anche per questo motivo.
8: Anche, è uno dei motivi, sì.
11: Ad investire fuori, diciamo, perché magari è anche più favorevole il prezzo del giocatore, quindi è un investimento che può dare di più alle società.
8: È uno dei motivi, sì.
11: Sarebbe bello, diciamo, in futuro investire di più anche, penso, sugli italiani.
8: Ma più che altro dobbiamo incominciare,
11: potrebbe beneficiare, diciamo.
8: Dobbiamo incominciare a investire già noi nel nostro campionato, sì, diciamo, i giovani, sì, per poi farli crescere, migliorare, fare esperienza, per poi ritrovarsi una nazionale comunque di giovani che piano piano va in crescendo. E quindi sai, anche il discorso di, mi ricordo quando c'era la regola che c'era un massimo di stranieri, secondo me si potrebbe ritornare a quel discorso là, perché meno stranieri ci stanno, più magari italiani giovani riusciamo a... Ma il problema è che bisogna rischiare, ci sono allenatori o società che devono rischiare a buttarli dentro. E noi qua in Italia facciamo veramente fatica a mettere i giovani ragazzini dentro, perché preferiamo sempre il giocatore esperto, e quindi è lì che dobbiamo migliorare.
9: Grazie Luca. No, a proposito di... di giovani, mi sono un attimo assentato semplicemente perché volevo prendere la scheda tecnica di un ragazzo che personalmente secondo me ha fatto meno di quello che avrebbe meritato. Si chiama Giuseppe Leone, della Juve Stabia. Lui è partito dalla Juventus, mi è andato in prestito al Siena, poi mi è andato in prestito alla Juve Stabia. Ecco, questo ragazzo, al contrario di, non me ne voglia, Miretti, secondo me avrebbe meritato a parti invertite, cioè il percorso di Miretti l'avrebbe dovuto fare lui, sì, e il percorso invece suo l'avrebbe dovuto fare Miretti. A volte è anche una questione di fortuna, per i giovani. Adesso c'ha 25 anni, non è più tanto giovanissimo, però io personalmente un ragazzo che ha capacità di lettura difensiva, capacità di tenere bene la palla e di dettare i tempi di una determinata squadra, una occasione in Serie A io gliela darei.
8: Ma anche io, Vincenzo, ma alla fine nel calcio diciamo che oltre alle qualità devi avere tanta fortuna, perché comunque ti deve girare bene, bene le cose, non devi avere infortuni, ti devi trovare nel momento giusto, perché magari Vergara è il classico esempio che Vergara avevi un giocatore comunque in casa forte, tecnico, che diciamo Conte ci ha creduto, l'ha fatto rimanere, però non l'ha fatto giocare. Poi per necessità virtù si infortunano tutti e tu Vergara l'hai visto.
9: Lo devi far giocare per forza.
8: Esatto, e lì poi sì, e quindi lì oltre alla bravura lì c'è la fortuna.
9: E lì c'è anche un po' più di coraggio che è mancato.
8: Però metti caso che Vergara si rompeva a gennaio, se ne andava.
9: Sì.
8: Se ne andava in prestito in Serie B o non lo so, come magari ha fatto con la Reggiana, e magari adesso non stavamo parlando di un Vergara che mo lo vuole il Como.
9: Che segnava in Champions League con un gol meraviglioso.
8: E quindi questa è la testimonianza che oltre alla bravura ti devi trovare nel momento giusto e ci vuole tanto.
9: Quello sicuramente. Allora un altro piccolo mini break, però torniamo tra pochissimo col calcio della sera. State lì.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: E rieccoci qua al rush finale di questo appuntamento con il calcio della sera. Caro Manu, mi sa che prima ce la siamo scansata, stavolta secondo me no.
3: Vediamo. Luca?
6: Ciao ragazzi, buonasera.
5: No, niente, anche la, oggi roulette russa va benissimo. Alla grande. Luca, ciao.
3: Ciao Luca.
6: Ciao, allora ragazzi, prima una battuta, sentivo prima l'amico che parlava di un Allegri più giovane, basta diciamo dargli lo stesso indirizzo del centro dove è andato Conte, un trapiantino di capelli.
5: Ciao. No, è affascinante lo stesso anche senza capelli, è una vecchia voce.
6: Volevo fare un po' di fantamercato con voi, dicevo queste considerazioni.
3: Sì.
6: Io penso che per il Napoli l'anno scorso abbiamo fatto diciamo questo strappo con De Bruyne, con questo contratto diciamo oneroso, più quello di Lukaku, però non si possono sostenere, soprattutto se non arrivano determinati risultati. Quindi io per De Bruyne ho qualche diciamo ancora perplessità, ma entrambi farei in modo da tagliarli, insomma, perché sicuramente quei soldi possono essere spesi in maniera diversa e magari diciamo anche più come dire, più in prospettiva per una società come il Calcio Napoli. E poi parlando del centrocampo, sento tanto discutere su Lobotka e Anguissa, che per me restano due grandissimi giocatori e noi saremo sempre grati come tifosi, però credo che ogni tanto mettere anche un po' di linfa nuova, facce nuove all'interno di una squadra senza stravolgerla possa essere sicuramente diciamo positivo. E anche se l'età è la stessa più o meno, come vedreste un centrocampo a due, un 4-2-3-1, dove fermo restando McTominay ci metto a fianco Goretzka e Rabiot?
5: Goretzka e Rabiot, mamma mia.
3: Vabbè,
5: grazie comunque Luca, ti farò rispondere a Manu.
3: Grazie. Ah, se vuoi giocare a due in mezzo al campo, lui ha detto McTominay, Rabiot e Goretzka, uno due ne devi far giocare.
5: Vabbè, io mi accontento di uno dei due.
3: Sì, vabbè, è chiaro, sia Rabiot che comunque Goretzka più o meno hanno le stesse caratteristiche, la stessa età e hanno un curriculum a livello anche internazionale incredibile, quindi a due in mezzo al campo ci può stare, però poi secondo me ti mancherebbe diciamo il cervello e il play davanti alla difesa che fa schermo, che comunque gli dai la palla nei momenti di difficoltà come Lobotka. Ragazzi, io faccio fatica in questo momento a pensare di privarmi di un giocatore come Lobotka. Poi io se arriva Allegri e dice no, a me il play non mi serve perché non gioco col play e gioco con due comunque centrocampisti centrali, allora a sto punto non ti serve più il play, e allora va benissimo Anghissà, va benissimo Goretzka, va benissimo Rabiot, va benissimo McTominay, però dubito che comunque il Napoli non giocherà con un centrocampo a tre. Però detto questo, puoi anche avere un piano B, puoi giocare 4-3 o 4-2-3-1, cioè, quindi è giusto avere 4-5 centrocampisti duttili che possono fare l'uno e l'altro. Ci sono delle partite che tu giochi con una squadra che magari è preferibile meglio tre centrocampisti, magari giochi con una piccola, magari dove togli un centrocampista ci metti magari una punta in più. Cioè, quindi dipende anche con chi giochi. Però io penso che andando via Anghissà devi prendere un altro centrocampista, perché poi per il resto, secondo me, se rimane Lobotka c'è McTominay, magari De Bruyne può fare anche la mezzala, anche Vergara potrebbe fare anche la mezzala in un centrocampo a tre, quindi non è che devi prendere chissà quanti centrocampisti.
5: Abbiamo Mimmo al telefono con noi. Ciao Mimmo, buonasera.
7: Buonasera ragazzi.
5: Ciao.
7: Intanto faccio sempre i complimenti perché adoro la vostra trasmissione, vi seguo da sempre.
3: Grazie.
7: Ragazzi, una riflessione e una domanda un po' più tecnica. La riflessione è questa: io ho notato che Napoli da diversi anni, proprio a livello realizzativo dai calci d'angolo, ne fa pochissimi, diciamo che sono rari, ma non è tanto il fatto che il Napoli non riesca a segnare sul calcio d'angolo, che poi a volte un gol sul calcio d'angolo ti può risolvere un match, un incontro.
5: Beh, l'Inter ne ha fatti tanti così.
3: 27.
7: Ma in quanti anni, in quanto tempo?
3: In un anno, caro Mimmo, purtroppo in un anno.
5: In un anno.
7: Quest'anno ha fatto 27,
3: 27 gol su palla inattiva.
5: Palla inattiva, esatto.
7: Non ho fatto caso perché allora.
3: Ma Mimmo, è importante chi li calcia, i calci d'angolo e le punizioni.
7: No, il fatto è che allora sono più le volte che mi arrabbio perché vedo che non riescono a. Io non capisco la strategia del Napoli su questo momento, insomma, e allora forse sono più le volte che mi arrabbio che quelle che gioisco per calci d'angolo, diciamo così. La domanda più tecnica, esco fuori pure dal ripasso.
3: Vai.
7: La domanda più tecnica è questa: adesso abbiamo il valzer dei nomi dei tanti giocatori che dovranno arrivare, sì. Ci sono tanti nomi, il Napoli ha tanti esuberi, ma secondo voi quali sono i giocatori essenziali, adesso sapendo che noi avremo il prossimo allenatore Allegri, quali sono i giocatori essenziali, utili per questa squadra, per fare un gioco che metta anche nelle condizioni il nuovo allenatore di poter fare, di poter ottenere quello che lui vuole nei suoi moduli di gioco, e soprattutto quelli che realmente possono essere utili a questa squadra per le competizioni che dovrà svolgere? Cioè, detto in parole povere, chi è che di chi Napoli non si
5: può inamovibili, direi discorso chiaro. Grazie Mimmo, ti salutiamo, allora, ti lascio rispondere
3: Mimmo,
5: da Manu.
3: Grazie Mimmo, è chiaro che poi ogni allenatore ha il proprio gioco, qualsiasi esso sia l'allenatore. Abbiamo detto che Napoli parte da una buonissima base, non devi stravolgere, devi prendere 4-5 giocatori chiave, e non puoi fare a meno di un'alternativa di Lorenzo, un'alternativa da Anghissà se va via, un'alternativa in porta se si decide che Meret va via perché magari gli dicono di fare il secondo, un difensore centrale assolutamente, e poi cosa importante, se Lucca e Lukaku vanno via, un'alternativa come punta centrale a Højlund. Su questo non ci sono dubbi. Poi i giocatori da ripartire, ragazzi, non puoi fare a meno, secondo me, del capitano, non puoi fare a meno di Rachmani, non puoi fare a meno di Scott McTominay, non puoi fare a meno di Højlund, non puoi fare a meno, secondo me, di Alisson,
5: e
3: di Lobotka
5: in 6 direi che va, già va bene.
3: Ma anche lo stesso Gutierrez, perché adesso a quanto pare forse rinnoverà Spinazzola, però ragazzi, per quello che è stato investito, per anche la giovane età, Gutierrez dovrebbe essere il futuro del Napoli.
5: Vabbè, lo sai, il mio pupillo, quindi non ne parliamo proprio. Eugenio, ciao Eugenio.
8: Ciao, prima di tutto buona serata.
3: Ciao Eugenio, buona serata.
8: Io sono d'accordo con Manu per quanto riguarda Lobotka, perché Lobotka probabilmente, non so come vedono le persone le partite, Lobotka è quello che si mette sempre nel posto giusto quando c'è da difendere, che non parte come un pazzo quando la squadra è sbilanciata. Delle volte il Maradona, stavo dicendo il San Paolo, il Maradona mugugna perché vogliono un cambio gioco veloce, mentre invece la squadra sta tutta storta, e quindi nel caso che perdi palla al 99% prendi gol. Quindi io non so, quando la gente dice vabbè Lobotka, io c'è un altro modo di pensare.
3: Anche io Eugenio mi trovi d'accordo. Anche io ho un modo diverso di
8: vado oltre per quanto riguarda i nomi, sentivo i nomi di qua, i nomi di là. Io penso che il primo lavoro importantissimo che dovrà fare Massimiliano Allegri sarà capire la rosa, nel senso
3: chi dovrà rimanere di quelli che magari rientrano magari dai prestiti o altri, perché comunque ci saranno 35-37 giocatori, quindi ricordiamoci che adesso sì, è vero, è fantamercato, girano tanti nomi, ma in primis se non arriva gli allenatori, se l'allenatore si può fare qualsiasi nome, ma è lui che deve decidere. E in più ragazzi, se non dai in uscita, in entrata non viene nessuno, quindi penso che il lavoro più difficile ce l'avrà Manna, che deve sfoltire la rosa, perché se vuoi per esempio il Rabiot di turno deve uscire anch'essa, certo. Se tu vuoi prendere il Gira di turno deve uscire magari Marianucci e Marin per esempio, quindi prima le uscite e dopo le entrate.
5: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento, però non prima di aver letto questo messaggio di Sergio da Marcianise. Mi date un pronostico stasera tra Canada e Bosnia?
3: Uno Canada,
5: io ci metto il carico da 100, 2-0 tra i marcatori, David, ma non quello della Juve, quell'altro che somiglia molto a Romelu Lukaku.
3: Ah, ok.
5: Ci metto lui tra i marcatori. Vediamo come andrà a finire. Intanto Manu torna ovviamente lunedì.
3: Sì.
5: Torna lunedì con il calcio della sera. Domani invece
3: ci sarai tu.
5: Ritorno da solo. Quindi informazione sia sportiva che altro.
3: Domani te la gestisci.
5: La vedo io.
3: Tu qua,
5: domenica, indovina chi c'è? Domenica, Sunday Sport, prova a indovinare.
3: C'è Susi Fiorillo?
5: E chi c'è con Susi
3: Vincenzo
5: Fiorillo?
3: Perna.
5: Esatto, bravo.
3: Esatto, ti fai un bel weekend. Un bel weekend qua. Vuoi venire?
5: Quindi
3: anche
5: noi
3: a casa mia
5: ci
3: a fare pulizie,
5: ritroviamo.
3: Vincenzo.
5: Sì, sicuramente. Tanto tu parti, quindi casa libera. Signori miei, lasciatevi salutare e ringraziare Simone Zagaria, ma soprattutto il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaio.
3: Ma soprattutto Vincenzo Perna, che mi ha dato compagnia anche stasera. Il calcio da sera riprende lunedì alle ore 19.
5: Ciao a tutti.
3: Buona serata.
5: Ciao.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felice!
11: felicità scodinata.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card d'Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.